0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a...

0: 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Benedica Scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.

0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Da quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fatti mandare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché di

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

guys. Ho bisogno di...

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it.

0: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti e al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Sono José Mourinho.

0: Mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
4: No, sono troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Disney e Pixar presentano
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
15: Parti e se ti cancellano il volo?
16: Tanto io parto con Boscolo.
17: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
23: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 9 giugno 2026. Taglia, ma non se la squaglia. La polizia di New York ha arrestato l'uomo che ha coltellato e ferito almeno 5 persone nella stazione centrale di Manhattan. Per il terribile delitto, l'uccisione del giovane Willy Monteiro, ergastolo a capelli bianchi, idem per il fratello. Indagini a Milano dopo l'accusa: ho subito violenza di gruppo, violenza sessuale da parte di una studentessina spagnola di 20 anni in Italia per Erasmus. Le banche in il famoso risico. Mentre la gente non rosica, Intesa San Paolo lancia l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi, accordo con Unipol. Ballottaggi dei capoluoghi, le cadreghe, 3-1, pareggio 3-3. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centrosinistra Chieti, Trani, Agrigento. L'affluenza in calo, questa è la vera vincitrice. All'incontrario però ha votato soltanto il 52%, un sonoro e chi se ne frega da parte degli elettori. Il pugnale contro un vigile, un sedicenne arrestato a Milano, la gente colpito alla gamba, il caldo afoso, non ancora pazzesco, ma comunque afoso in tutta Italia. Attesi temporali e più 4% di termometro. Oh, sta bestia qua era lunga 1 metro, era lo scorpione fossile più grande, fu tra i primi grandi, immensi, spaventosi predatori a popolare la terraferma. Un ministro israeliano, Ben Gvir, è indagato in Italia per avere schernito gli attivisti della flottiglia inginocchiati e legati dopo l'abbordaggio israeliano alla flottiglia. Appunto, lui sfotte anche l'Italia e lo definisce il paese dello stivale che adesso è diventato il paese delle ciabatte infradito. Non mi scoraggeranno, ha detto ancora Ben Gvir. Dicono Matri e Nargi, abbiamo già spiegato

0: alle Maldive. Fui accusato di avere bestemmiato. Ma proprio la Federica Nargi aggiunge: siete pesanti, non è vero. E Matri aveva detto zio, non Dio. Lo sport e tennis, ancora controlli accurati, clinici per Jannik Sinner. Dopo il terribile, spettacolare malessere agli Open di Francia, Sinner è sotto cura alla San Raffaele di Milano. Jannik, ma che ti sta succedendo? Il calcio, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Da calciatore Fabio Grosso è diventato campione del mondo. Bene. Per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 190 del Solfare ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Lago di Disueri e dopo Mintina, statale 557 di Campobello di Licata, direzione incrocio Canicattì, statale 122 Agrigentina. Nel Veneto, sulla statale 434 Traspolesana, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pozzo Lupatoto e prima dell'incrocio Vallese. Direzione incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore e prima dell'incrocio La Bisarca, statale 478 di Sarteano. In Sicilia, sulla statale 575 di Troina, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ferraro e prima del ponte Maccarone, strada statale 121 Catanese, direzione ponte Maccarone, statale 121. In Sardegna, sulla statale 128 bis centrale sarda, il traffico è rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Bono e prima dell'incrocio Pattada, statale 389 del Correboi, direzione incrocio Bonnanaro, strada statale 131 di Carlo Felice. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cattabriche e prima dell'incrocio Fano Madonna del Ponte. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita e quindi quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bacipiano.
1: Bacipiano.
0: Emma
1: eh?
0: Ercomi a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno.
1: Bacipiano con i caffè questa mattina. Cici, Bacipiano, che già è il terzo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, regia.
1: Buongiorno amici, l'abbiamo detto che oggi è martedì 9 giugno? No, allora.
0: Lo diciamo adesso, anzi l'abbiamo detto.
1: Ribadiamolo, martedì, buon martedì a tutti. Ci sono già dei saluti da fare.
0: Sì, ci dicono che è urgente al 331-995-0095. Oggi ultimo giorno che accompagno i miei figli a scuola dopo 5 anni di liceo. Vorrei augurare a Matilde e Riccardo tanta fortuna ed io sarò sempre al loro fianco. Papà Angelo, faccio il chirurgo e li lascio a scuola e vado in sala operatoria a Palermo. Un buon lavoro, mi
1: buon
0: raccomando.
1: Lavoro.
0: E un grande augurio per i tuoi figlioli.
1: Buon lavoro, un abbraccio, Cici.
2: Certo, c'è un compleanno.
0: Pure il compleanno.
2: Abbiamo un compleanno. Buongiorno, piccolini. Facciamo gli auguri per il suo 31esimo compleanno alla nostra splendida piccolina Alice, da mamma Nadia e papà Stefano di Bolzano. Grazie mille.
0: Auguri,
2: e buongiorno
0: Alice.
2: Per tutto il giorno.
1: Buongiorno, auguri, Cici, Alice.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Oggi è Sant'Efrem.
0: Sì.
2: Tanti auguri a tutti gli Efrem all'ascolto e anche al mio vicino di casa,
0: certo,
2: che si chiama Efisio.
0: Un altro.
2: Allora Roberto, buongiorno.
3: Buongiorno,
2: benvenuto.
3: Buongiorno a tutti. Oggi ho per voi una frase di Steven Lederwald.
1: Come? Steven Lederwald.
3: La felicità è una scelta quotidiana, non la trovi in assenza di problemi, la trovi nonostante i problemi.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:02. Ciao piccolo.

0: Però anche no, J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di un critico televisivo, Aldo Grasso.
1: Sì, cosa
0: perché
1: fa?
0: Aldo Grasso sul Corriere della Sera ha tirato un po' le orecchie ad uno chef stellato molto amato dal pubblico televisivo per il fatto di essere diventato il volto di una catena di supermercati.
1: Allora, secondo Aldo Grasso, il rischio per lo chef in questione sarebbe quello di perdere credibilità. Il diretto interessato non viene mai nominato, ma si parla di un grande chef napoletano, alto, grosso, con la barba, famosissimo in TV. Senti, io ho il vago sospetto che si parli di lui. Max, sentiamo se è Cannavacciuolo.
2: Ma ti dirò di più, è qua con noi.
1: No.
2: Venga, venga piccolino.
3: Sì, un attimo che mi accomodo. Ecco. Voglio, scusate un attimo. Ma io mica lo conosco a sto Aldo Grasso.
1: Come?
3: Aspetta che controllo sulla gente.
1: Controlli.
3: Allora, grandi, graspi, grattini, grazie, Graziella. Ah, eccolo qua. Sta proprio dopo grazie, Graziella.
1: No.
3: Grazie, Graziella e Aldo Grasso.
2: Eh sì, guarda caso, proprio dopo grazie, Graziella.
1: Chef, come risponde a questa critica?
3: Che vi devo dire, come rispondo? Ricordo che una volta ho ricevuto una critica per un vitello grasso che avevo cotto troppo. Poi un'altra volta per un bue grasso. Ma io,
1: sì,
3: io questo Aldo Grasso non l'ho mai cucinato. Non conosco la ricetta, voglio.
1: No, non è un piatto. Aldo Grasso è un famoso critico televisivo.
3: Oh.
1: Anzi, lo salutiamo.
3: Ah, e salutatelo pure. Ecco, ecco perché non l'ho mai cucinato. Perché i critici televisivi hanno la carne troppo dura.
1: No.
3: Bisogna lasciarla frollare per una settimana in un bidone di acqua e aceto. Adesso mi ricordo che una volta ho anche provato a cucinare un critico televisivo.
1: Ma che sta dicendo?
3: Sì, uno che aveva parlato male di un mio programma in TV. Però, voglio, niente da fare. Non sono riuscito a cucinarlo.
1: E come mai?
3: Non voleva stare nella pendola. Continuava a scalciare per uscire. Allora, che ho fatto? L'ho lasciato andare. Però, guarda caso, da quella volta ha sempre parlato bene di me.
2: Che ci credo.
1: Vabbè, ma quindi non vuole ribattere ad Aldo Grasso?
3: No, no, anzi, lo voglio invitare a cena nel mio ristorante. Ho ancora pronto il bidone con acqua e aceto. Tutto per lui. Adios!
4: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
5: Ed è un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: i ragazzi che affrontano gli esami. E io farei, lancerei un giro scuola.
1: Giro scuola!
0: Per capire se per tutti sono finite le scuole o se c'è qualcuno che ancora prosegue e quando finiscono queste
2: secondo
0: scuole.
2: Secondo me proseguono ancora per qualche giorno. Sì.
0: Dai, allora fatecelo sapere. SMS e WhatsApp 331-995-0095.
3: Sono arrivate le buone, nuove buone. Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
10: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
16: No, solo troppo tempo seduto.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
18: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
19: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiamo!
1: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
14: Serenata Salentina. Il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cabana Irama.
1: Cabana.
0: A Radio Italia, solo musica italiana, avevamo lanciato questo giro scuola per capire quando terminano effettivamente le scuole, al 331 995 0095. Ciao, sono un insegnante della provincia di Macerata, qui le scuole sono finite tra venerdì e sabato, in bocca al lupo a me per gli scrutini, Andrea.
1: Ciao Andrea, un grande in bocca al lupo. Ciao piccolini, faccio la cuoca in una scuola e le elementari sono già finite, mentre la materna finirà il 30 giugno e il nido vado fino al 24 luglio, però sarò sempre in vostra compagnia, almeno questo. Ciao piccolini.
0: Ma non c'è detto dove, però.
1: Simona.
0: Vabbè, ciao per i piccolini della scuola dell'infanzia, si finisce il 30 giugno, è lunga ancora. Susanna da Fregene, maestra.
1: Ciao Susanna da Fregene, andiamo a Trento. Lina da Trento, buongiorno piccolini, a Trento le scuole chiudono domani.
0: Eh beh, ci sono tanti messaggi, poi li leggeremo, ma c'è questa notizia che sta girando dell'OPA, delle banche che vogliono acquistare il Monte dei Paschi di Siena. Io direi di collegarci.
1: Dai, sì, io direi infatti di collegarci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ti trovi a Siena.
2: Per forza. Sto aspettando Mario Draghi. Mario. Ma cosa fai vestito da fantino?
0: No, cosa ci faccio vestito da fantino?
2: Dimmelo tu.
1: Cosa si fa?
0: Ho sentito che in questi giorni si sta parlando molto del Palio di Siena.
2: No, non è proprio.
0: Io sapevo che il Palio si svolgesse il 2 luglio e il 16 agosto.
2: Esatto,
0: E mi hanno vestito da fantino, non so come mai.
1: Vediamo, stiamo vedendo.
0: Sto facendo le qualifiche per il Palio.
1: No. Ma perché?
0: Come in Formula 1. Corro per la contrada del Draghi.
2: No, in realtà è il Drago.
0: Ah, vabbè, licenza lessicale. Ma sono curioso di conoscere la scuderia della contrada dell'OPA.
2: No, non è tanto dell'OCA, ma poi è storica. L'OPA è un'altra cosa. Dai, ma non hai letto i giornali?
0: Ah, no, aspettate che avevo preso il giornale, ma ho usato per incartare le uova.
1: Ma no!
2: Dai.
1: Ma no!
0: Ecco cosa c'era scritto. Vogliono acquistare il Monte dei Paschi di Siena.
1: Sì.
0: Beh, ragazzi, qui c'è poco da fare. Dobbiamo fare una controfferta. No. Voi come siete messi?
1: Male.
2: Io ho cambiato i pantaloni. Aspetti, ma a casa. Io...
0: Non avete nulla, siete tutti dei barboni.
1: No, non è che siamo dei barboni, però non ce lo possiamo permettere.
0: Vabbè, scusate, ma ho un CDA con il mio cavallo, Balance Sheet. Per studiare il percorso in Piazza del Campo.
1: Grazie. Milano Baby, Fabri Fibra e Joan Tile.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, fino al 12 giugno la nostra Ilaria Cappelluti sarà in onda da Sharm el Sheikh. Si trova al bravo Tamra Bridge di Alpitour in Egitto. Collegamenti, animazione Bravo e Radio Italia, DJ 7 e ovviamente la grande musica italiana.
1: Insieme a noi di Radio Italia, solo musica italiana, ci sarà Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. Tutte le info le trovate su radioitalia.it.
0: Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Chi è bravo si vede.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola?
9: Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ma che male, di nuovo la schiena.
14: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
13: No, solo troppo tempo seduto.
14: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
16: Perché sono simpatico, giusto?
15: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
16: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
15: Buonanotte.
16: Ma siete ancora qui?
15: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
19: Quanti anni hai?
18: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
20: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
22: Hai fame?
21: Sì.
22: Molta?
21: No.
22: Hai voglia di uno sfizio?
21: Sì.
22: Fritto?
21: No.
22: Croccante?
21: Sì.
22: Dici sempre sì e no?
21: Eh sì.
22: Sì e no, Fiorentini?
21: Sì.
23: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snack.
24: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Forse. Forse la scuola è già finita.
1: Non è proprio finita, perché tanti messaggi arrivano che la scuola continua.
0: Forse.
1: Dopo aver ascoltato Tommaso Paradiso, leggiamo qualche messaggio. Dai, giro scuola. Buongiorno piccolini, sono Giusy da Palermo. Anche oggi vivo la doppia emozione di mamma di Marco, che oggi finisce la scuola media e si prepara agli esami, e quella di insegnante che saluterà i propri studenti di terza. Un grande in bocca al lupo a tutti e mettete a frutto ciò che di bello avete imparato.
0: Proprio così, rimaniamo in Sicilia. Angelo da Ragusa conferma: la scuola materna finisce il 30 giugno.
1: Quella materna. Però.
0: Quella materna. Un saluto anche a te, Angelo.
1: Il mio ultimo giorno di scuola è giovedì 18, ancora una decina di giorni, ancora lunga. Sono il collaboratore scolastico. Un saluto a tutti i ragazzi che hanno finito ieri dell'istituto comprensivo dove lavoro di Pizzichettone, San Bassano, in provincia di Cremona. Buone vacanze, Marco.
0: Grazie anche a te, Marco. Ciao, frequento la scuola media in provincia di Trento. Per noi la scuola finisce domani. Desiree, ciao Desiree.
1: Mio figlio Giulio è già al secondo giorno di esami scritti, oggi tedesco e inglese. Saluti piccolini da Cerea e un saluto a mia moglie Stella.
0: C'è chi andrà a scuola per altri 10 giorni o almeno 9. La mia scuola finisce il 18 giugno. Ciao Roberto ed Ettore da Roma.
1: Buona fine, buon principio. Cos'è? Capodanno. Chi inizia?

0: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto.
1: E prima volevo capire con Madame e Marrakesh, quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:02.
2: Master Chief, fammi capire.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo. Ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Clotilde è indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben Gvir l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. Viaggio di Papa Leone in Spagna, la pace è un'esigenza morale, il monito. Bagno di folla davanti a 80.000 fedeli allo stadio Bernabeu. Oggi il pontefice si sposta a Barcellona. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi. Piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo. Attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro nel 2020, dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Sinner alla San Raffaele per una serie di controlli programmati. Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo. L'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Toscana sulla statale 1 via Aurelia c'è carreggiata chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Santa Maria di Rispescia e dopo l'incrocio Alberese direzione incrocio Roma. Liguria, statale 20 con le ditende di Valle Roia, corsia chiusa sull'incrocio di Airole. In Sicilia sulla statale 193 di Augusta, rallentamenti per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Augusta e l'incrocio Masseria, strada statale 114 orientale Sicula in direzione incrocio Masseria. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria c'è corsia chiusa, ci sono lavori di manutenzione prima dello svincolo di San Mango d'Aquino e dopo Altilia Grimaldi, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Liguria, sulla statale 225 della Fontana Buona, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Carasco, statale 586 della Valle dell'Aveto e prima di Cicagna. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa Bartolomea e l'incrocio Canda e Ramo di Palo, direzione Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Il ballo delle incertezze, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno.

0: Mazzone.
1: Ma ciao!
2: Ciao Daniele, ciao Nicolò e mamma Fabi, giusto?
0: Grazie, grazie per il vostro buongiorno, cari piccolini. Cici, lei lo sa qual è la lingua più veloce che parlata sul nostro pianeta?
1: No.
0: Allora,
1: qual è?
0: Tutti sanno che la lingua più parlata sul pianeta è l'inglese, mentre il titolo di lingua più romantica è spesso assegnato all'italiano. Ma una nuova ricerca ha svelato qual è la lingua più veloce al mondo.
3: Il calcolo è stato fatto contando le sillabe che vengono pronunciate mediamente in un secondo, per valutare così la rapidità di espressione e di passaggio delle informazioni.
1: Con 7,84 sillabe al secondo, al primo posto della classifica delle lingue più veloci al mondo si è piazzato il giapponese.
0: Ah, però.
1: Ecco,
0: questo è un video.
1: Seguono lo spagnolo e il francese, rispettivamente con 7,82 e 7,18 sillabe al secondo.
0: Però.
1: Anche l'italiano è molto scorrevole e si è piazzato quarto con 6,99 sillabe al secondo. Voglio.
0: L'inglese non è particolarmente veloce, ma essendo una lingua molto sintetica, a parità di tempo trasmette quasi lo stesso numero di informazioni delle lingue più veloci. Cari piccolini, spesso quando si parla anche velocemente si fa fatica magari a pronunciare qualche parola.
3: Sì,
0: ecco, no? Qual è la parola che fate fatica a pronunciare? Quella che di solito magari vi fa anche un po' incartare. Ecco, ditecelo, ecco, se volete anche mandare un vocale, fatelo come sempre con un SMS o un WhatsApp
3: al 331 995 0095.

0: Canzone estiva, Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: E adesso sentiamo cosa ci racconta la nostra Ilaria Capelluti da Sharm el Sheikh.
2: Cari Savi e Montieri, ma che bello risentirci qui dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh. Io sono naturalmente stra pronta a raccontarvi in realtà, via via che passa il tempo, sempre più cose. Innanzitutto ieri siamo stati benissimo, è stato un mega aperitivo, c'è stata poi una cena che si è tenuta proprio in piscina, insomma in una zona relax in cui insomma siamo stati insieme, tra l'altro ve lo dico, non ditelo a nessuno, ma ci è raggiunto anche il capo, insomma noi di Radio Italia solo musica italiana qui si sta facendo un bel po' di belle scoperte, di belle scoperte tradizionali legate proprio all'Egitto. Allora, prima di raccontare di quelli che sono gli appuntamenti, facciamo un piccolissimo viaggio nel tempo anche in questo caso e cerchiamo uno dei veri e propri prodotti tipici locali, il dattero. Da queste parti al Bravo Tamra Beach ci sono dolci di ogni genere tipo a base di dattero, ma non solo, presumo che se vado a cercare bene troverò magari anche qualche altro tipo di piatto. Comunque pensate che per i popoli del deserto la palma del dattero non è assolutamente una pianta qualunque, per gli amici viene chiamata l'albero della vita. Il motivo naturalmente storico, cioè torniamo sempre agli amici i beduini che prima di affrontare queste lunghe e faticosissime traversate sotto il sole non potevano portare con loro grandi provviste, quindi il dattero, che è piccolissimo come frutto ma in realtà è un concentrato straordinario di energia, cioè davvero di tutto, cioè, nel senso andandolo a studiare c'è, cioè, dal potassio al ferro, insomma tutto quello che può aiutarci a sostenere l'organismo per giorni interi, quindi i beduini facevano grande scorta. E poi non solo,

0: Male, di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Il supermercato è in chiusura!
19: Abbiamo dimenticato l'acqua!
20: Vado io.
21: Sì, ma leggera, eh?
22: Poco poco sodio, mi raccomando.
21: Sì, però anche per i più piccoli.
20: Quindi, acqua Eva per tutti?
23: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
27: Quanti anni hai?
26: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
28: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: La noia, total. Angelina Mango a Radio Italia, solo musica italiana. Prima anche Achille Lauro con Comuni Immortali. E vi abbiamo chiesto, sì, qual è la parola che fate fatica a pronunciare? Se ne sono arrivate tante. 331-995-0095. Giorgia da Monza scrive: ciao piccolini, per me è clausola. Diventa clausola o clusola o clausola, da sempre mi fa impappinare.
1: O clusone.
0: La devo usare spesso per lavoro. Buona giornata. Trova dei sinonimi. Come
1: ciao.
0: Si fa?
1: Non lo so.
0: Va bene.
1: Gaetano da Palermo, buon lavoro anche a te Gaetano. Scrive la parola che non riesco a dire è naturalmente e se la ride. Naturalmente.
0: Va bene. Allora Stefania scrive polipropilene, ci ho impiegato tempo per dirla senza incartarmi.
1: Sara d'Ancona, 11 anni, la parola con cui mi intreccio a dirla è fluorescente.
0: Vabbè, dai, continuate a scrivere perché ci diverte questa cosa. 331-995-0095. A volte è un'avventura.
1: Basta un'avventura.
0: Riuscire a dire una parola particolare. Lucio Battisti, qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: una possibilità. Malika Ayane, Radio Italia, solo musica italiana. Anche possibilità, non è facilissima
1: possibilità
0: da pronunciare.
1: Possibilità.
0: Quali sono le parole che fate fatica a pronunciare? Buongiorno, buon lavoro piccolini. La parola che da bambina dovevo riflettere prima di pronunciarla è non preoccuparti, perché diventa non peccoparti. Nunzia da Napoli.
1: Ciao Nunzia. Francesca da Asti. Ciao piccolini, da sempre ho problemi a dire settentrione e settentrionale. A scuola in geografia era un incubo e adesso anche quando devo spiegare che vivo al nord. Ciao Francesca.
0: Tu dici che vivi al nord, basta. Ciao piccolini, la parola che mi impappina sempre è calprotectina. È il nome di un esame che faccio spesso. Rossella da Milano.
1: Ciao Rossella. Marco da Brebbia, la parola che faccio fatica a dire è
0: anche tu fai fatica.
1: Ho sbagliato, per il semplice fatto che non sbaglio mai, un po' come Fonzi in Happy Days.
0: Ho sbagliato.
1: Sono Fonzi,
0: ricordo.
2: Ho sbagliato. Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 euro. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 euro. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
11: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
10: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
11: Fai le valigie e parti anche tu.
10: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
11: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
10: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
15: Perché sono simpatico, giusto?
16: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
15: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
16: Buonanotte.
15: Ma siete ancora qui?
16: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
19: Pronto?
20: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
19: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
21: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Stessa direzione Paola Iezzi a Radio Italia, solo musica italiana, e prima Ernia con Berlino. Leggiamo qualche messaggio ancora,
1: dai.
0: Sono molto divertenti le parole che non riuscite a pronunciare. Carla da Grugliasco: per me è difficile dire fermenti lattici vivi, perché da piccolo mio figlio diceva fermentici lattici vivici e ancora oggi dopo 43 anni quando lo dico devo sempre pensarci molto bene. Ciao a tutti.
1: Ciao, io non ho particolari difficoltà a pronunciare parole, però inorridisco quando in TV sento spesso pronunciare la parola interpretre invece che interprete. Ciao da Carla, quindi interpretre. Non è facile.
0: Buongiorno piccolini, sono Roberta da Sarzana. Io non riesco mai a dire bene il nome di un amico di mio figlio, Josephson, e allora lo abbrevio con Jose, ma mio figlio mi prende sempre in giro.
1: Cri, ciao belli, io faccio fatica a dire tante parole, ma geocalizzare mi viene proprio male. Ho fatto una gaffa con la prof di mia figlia che non vi dico. Ho detto mia figlia deve tenere il telefono in silenzioso, ma non spento, perché altrimenti quando esce da scuola perdo la sua gacalizione.
0: No.
1: Anche difficile da pronunciare.
0: Geolocalizzare, insomma, era quella.
1: Vabbè, gacalizione.
0: Geolocalizzazione.
1: Sì.
0: La parola che non riesco mai a pronunciare è ipercolesterolemia. La devo pronunciare da 20 anni, ma ogni volta faccio una figuraccia, Raffi.
1: Buongiorno, buongiorno piccolini, mia figlia Sofia ormai 33enne, da piccola chiamava il telecomando raccomando. Ecco, sono precisamente 32 anni che lo chiamiamo così. Buona giornata da Ida da San Martino in Strada. Ciao Ida.
0: Non trovo il raccomando, dov'è?
1: Il raccomando è... bisogna chiedere ai raccomandati.
2: No! Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Vedo Nero Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata anche Paoletta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eccomi qua,
0: benvenuta.
2: Ragazzi. Buongiorno, grazie. Io sono prontissima per le prossime tre ore.
0: Bene,
3: dai,
0: bene.
3: Fortissima.
0: E
3: come
0: noi
3: sempre.
0: Siamo prontissimi ad ascoltarti.
2: Vai.
3: Salutiamo, ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci, Cici.
4: Arrivederci, grazie a tutti. E saluto anche Arianna da Moncalieri e tutti voi per i vostri messaggi. Grazie, continuate così. Vi vogliamo bene, Roberto.
3: Vi si saluta con una frase di Steven Littleworth: la felicità è una scelta quotidiana, non la trovi in assenza di problemi, la trovi nonostante i problemi.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Accordo con l'Iran entro 2-3 giorni, siamo alle fasi finali, annuncia Trump, che dopo lo stop ai raid avverte Netanyahu: attento, resterai solo, ho il diritto di difendermi, la replica. Flottiglia indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, risponde, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, afferma Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, rivendica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi, Rocca Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020. Dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia, Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Sinner in day hospital per una serie di controlli programmati, Cobolli intanto entra nei primi 10, l'attesa ora è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi martedì 9 giugno 2026 ed è San Primo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo le nostre stelle per questo martedì. Ariete, sarà ben chiara a tutti la vostra supremazia e saprete non deludere chi vi osserva da vicino. I lati più difficili del vostro carattere saranno oggi meno duri da affrontare e più agevoli da conciliare con le esigenze altrui. Sul lavoro sarà inevitabile un acceso confronto. Toro. Vi basterà un po' di forza di volontà in più e con l'appoggio della medianica luna in Pesci potrete intuire la direzione migliore da prendere. Non avrete bisogno di una bussola esterna se saprete ascoltare quella che avete già dentro di voi. Gemelli. Il sole vi renderà particolarmente sensibili e desiderosi di vivere e di esprimere la ricchezza delle vostre emozioni. Probabilmente non sarete alla ricerca di rapporti stabili, ma soprattutto di incontri che accendano la vostra immaginazione per farvi sentire felici. Cancro. Venere vi renderà romantici come non mai, tanto da far lievitare il desiderio di tenerezza. Momenti dolcissimi nasceranno per quanti hanno una storia d'amore spensierata. Avrete voglia di fare qualche pazzia con la persona amata e potrete sbizzarrire la vostra fantasia. Leone. Sarà inevitabile ridimensionare un obiettivo inizialmente ambizioso, ma ci riuscirete in tutta serenità. Riceverete una singolare proposta nel campo del lavoro che dovrete analizzare con cura per non alterare troppo le vostre abitudini. Vergine, sfruttando sapientemente il fascino che esercitate sugli altri, potrete ottenere molte soddisfazioni personali. Nel lavoro avrete ciò che pensate di meritare, mentre in amore non mancheranno le idee e gli slanci per rendere meno prevedibile la vostra storia. Bilancia. L'ottimismo con cui affrontate le normali difficoltà non dovrebbe impedirvi di vedere dove bisogna migliorare e al più presto. Se in passato avevate pensato addirittura a un distacco, ora Venere rinsalderà il legame e lo renderà pieno di romanticismo. Scorpione. Le persone e gli ambienti con cui verrete in contatto saranno in sintonia con il vostro modo di intendere la realtà. Ne trarranno vantaggio tutti quelli che lavorano a contatto con il pubblico. Per quanto riguarda l'amore, avrete un'ottima intesa di coppia. Sagittario, sotto il peso della luna in Pesci, alcuni vostri punti già non proprio stabilissimi vacilleranno pericolosamente, rendendovi alquanto insicuri. Questo potrebbe essere un problema, specialmente se avevate in programma un'importante riunione. Capricorno, Un probabile scontro potrà mettervi di malumore. Saggia cosa sarà rinviare al futuro un confronto serrato e non costruttivo. L'opinione del vostro compagno intanto conterà moltissimo per una decisione non rinviabile. Acquario, per non guardare i lati deboli del vostro carattere, preferite mettervi i paraocchi o associarvi a persone poco serie. Dovreste essere più concreti, senza per questo però diventare materialisti. Sognare non basta se volete costruire una famiglia. Pesci, Saturno vi esorta ad evitare grossi rischi, specialmente se si dovesse trattare di importanti somme di denaro. Meglio stare sul sicuro. Grazie alla vostra sensibilità e all'appoggio della Luna nel segno, raggiungerete un'armonia speciale con la persona amata. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa. Lo squalo disegnato sopra la t-shirt. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

0: senza te.
1: Sere nere, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo. Ascoltavo Francesca Amendola questo fine settimana che parlava della generazione Z, che sta diventando una delle generazioni più single di sempre. Qual è la generazione Z? Diciamo che sono i veri nativi digitali, quelli che da quando sono nati potevano smanettare su smartphone, tablet, quindi quelli che hanno tra i 14 e i 29 anni. Sono i più single di sempre, ma proprio i numeri lo dicono, dicono che i ventenni di oggi passano circa 1000 ore in meno all'anno rispetto ai loro coetanei di 20 anni fa in compagnia di altre persone. Tendono più facilmente a stare per i fatti propri chiusi in una stanza. E allora, per combattere questo fenomeno, vanno incontro a questi ragazzi le app, che a me sembra un controsenso allucinante. Hanno bisogno di stare con gli altri, li cercano tramite le app, che non è mai come incontrare le persone dal vivo, perché tendono a salutare più difficilmente, a guardarsi negli occhi più difficilmente. E quindi le app di dating hanno introdotto delle nuove funzionalità che si basano, indovinate un po', sull'intelligenza artificiale, perché analizzano il profilo, danno spunti di conversazione da utilizzare all'occorrenza. E per gli ideatori l'obiettivo è aiutare l'utente a esprimere chi è davvero, nella speranza che si possa abbandonare la tecnologia. Però se tu hai bisogno della tecnologia per trovare altre persone, allora questa dipendenza, secondo il mio modestissimo parere da boomer, la dipendenza aumenta. È un po' quello che dico anche a mio figlio: esci. Io mi ricordo mia madre diceva il contrario: stai un po' a casa. Io non ci stavo mai a casa, però c'è qualcosa che non capisco, c'è qualcosa che davvero non riesco a capire di questa generazione: la difficoltà appunto del confrontarsi, come avevo già raccontato qualche volta, il fatto di non rispondere neanche al citofono, alle chiamate, di procrastinare questi contatti. Aiutatemi anche voi a capire, se avete delle soluzioni, facciamoli insieme. Ora c'è Tuca Macarena di Baby Kay.

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Italia, solo musica italiana. E con le vacanze siete ancora in alto mare? Su Ei Conad Viaggi ci sono tante offerte last minute con sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane, e su tante destinazioni c'è persino un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad. Grazie a Ei Conad Viaggi quest'estate si parte sereni. Basta prenotare sul sito viaggio.conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
10: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
11: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
12: Ma che male!

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29€, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiamo!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live in concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.
10: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: amo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma su Radio Italia, solo musica italiana. Stavamo toccando un argomento spinoso, i ragazzi e le relazioni, soprattutto i ragazzi tra i 14 e i 29 anni e le difficoltà, secondo i nostri occhi, delle loro relazioni. Ad esempio c'è Fabrizio da Castelnuovo che dice: io ho un figlio di 11 anni e quasi tutti i suoi compagni di classe, di calcio, anche amichetti vari, hanno tutti il cellulare. Quando si riesce ad organizzare una serata riescono a giocare insieme pochi minuti e poi passano tutta la serata con la faccia appiccicata agli smartphone, e in quei pochi casi in cui si riesce a tenerli lontani dallo smartphone poi si comportano come dei tossicodipendenti in astinenza dalle droghe. Sono preoccupato, dice. E poi c'è il messaggio di Marcello da Rutigliano, dalla provincia di Bari, che la fa semplice però fa riflettere, dice Marcello. Prima si usciva di più perché non c'erano i social. Il rimedio è togliere il cellulare. È un'equazione semplicistica, molto semplicistica, però è tutto lì, è proprio la verità. Bisognerebbe inventarsi qualcosa, soprattutto quando sono più piccoli, perché poi una volta che hanno 17-18 anni non ti considerano più, poi puoi minacciarli di togliere il cellulare e il modo lo trovano. Bisognerebbe proprio partire da quando sono preadolescenti ad organizzare cose senza il cellulare, ma facendola come se fosse una festa, un gioco, una sfida, e per dimostrare loro che è possibile stare senza cellulare, che ci si diverte anche di più a guardarsi negli occhi. Io vedo la difficoltà di guardarsi negli occhi, che è la cosa più banale. Mi staranno dando della boomer adesso i ragazzi della generazione Z, però se avete voglia di dirla vostra fatelo. 331 995 0095, senza firmarvi, proprio date il vostro parere. Abbiamo bisogno di conoscere il vostro parere per capire di più. Comunque, i The Colors dopo il live anche da noi a Palermo li incontreremo. Adesso li ascoltiamo con Rolling Stones.

0: Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco tornerò ai vostri messaggi. Ora l'appuntamento è dedicato alla salute e al benessere. Oggi nel Vivere Bene parliamo di idratazione, perché la disidratazione della pelle contribuisce a rendere i segni, quelli dell'invecchiamento cutaneo, più evidenti. La mancanza di acqua rende le linee sottili più visibili e l'acqua è uno degli elementi fondamentali per la nostra pelle e deve essere in grado di trattenerla, però, la pelle, per dare un aspetto rimpolpato, con patto radioso. E la scarsa idratazione indebolisce la barriera cutanea, che non riesce più a funzionare in modo ottimale, quindi non riesce a preservare l'umidità della pelle e difenderla da irritazioni potenziali. Questo fenomeno si può contrastare con l'aiuto di formule specifiche a base di acido ialuronico e peptidi, che aiutano a stimolare la produzione di collagene ed elastina. Lo so che lo sapete, però aspettate, quando comprate la crema con l'acido ialuronico e peptidi, vi dovete assicurare della percentuale ottimale di acido ialuronico che dovrebbe essere contenuto nelle creme e nei sieri, che va dall'1 al 2%. Se sta al di sotto non basta, quindi la percentuale importante è che deve stare tra l'1 e il 2, meno no.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
12: No, sono troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
15: Via via!
14: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggio.conad.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli €2,29.
22: Famila, con noi sei in famiglia.
23: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da €29, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi limitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

Poesia Sal da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana, che tra i cantanti italiani che ha ricevuto una certificazione della FIMI, della Federazione Industria Musicale, per sempre sì, ha conquistato il platino. E a proposito di live, questa settimana ne farà uno proprio per gli ospiti del Bravo, Tamra Beach, Sharm El Sheikh, dove tra l'altro sentiremo la nostra corrispondente tra virgolette tra poco, e ci collegheremo e la sentiremo. Ma tornando ai messaggi che state mandando a proposito delle difficoltà relazionali dei ragazzi, mi ha colpito molto Cristina da Torino, che dice: io con il mio ragazzo che ha 18 anni ho sempre notato che si chiudeva spesso in camera a giocare online, però non ho mai mollato, non ho mai smesso di stimolarlo, ho sempre organizzato piccole cose, piccole gite, anche dei viaggi per stimolare la curiosità, e gli ho sempre insegnato con l'esempio che lo sport aiuta. Adesso è iscritto in palestra con pochi euro al mese ed esce tutti i giorni, si allena, si prende cura del suo corpo. Sono sollevata, non bisogna demordere, bisogna trovare un focus. Sì Cristina, perché a me viene in mente, se propongo lo sport a mio figlio, ciao. Però hai ragione, bisogna trovare quel focus che è adatto a loro per stanarli, proprio stanarli. Abbiamo parlato di Sal da Vinci, adesso invece ci dedichiamo ad altri artisti, Giorgia ed Eros Ramazzotti insieme, Quanto amore sei.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale, buona martedì 9 giugno 2026. Scorpione, era lungo più di un metro, con chele da 16 centimetri, il più grande scorpione del mondo, chiamato Praecturus gigas. Altro che gigas, il suo fossile, risalente a 415 milioni di anni fa, è stato rinvenuto adesso nel Regno Unito. Avrebbe dunque dominato le pianure alluvionali durante il Devoniano inferiore e sarebbe stato tra i primi grandi predatori cattivi a popolare la terraferma. E a riscrivere questa storia, la storia di questa specie, una ricerca britannica. I ballottaggi, pareggio nei sei capoluoghi, le poltrone se ne sono divise 50-50. Centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Centrosinistra arraffa le poltrone a Chieti, Trani, Agrigento. Tutti si sono arraffati qualche poltrona. La vicenda di Mattarella, che ribadisce che è fondamentale la difesa del patrimonio di regole e di cooperazione dopo guerra, no a contrapposizione permanente. Lunga standing ovation al congresso spagnolo per il Papa. Papa Leone ha parlato di crisi spirituale, famiglia e pace. Serve un coraggio diplomatico, ha detto ancora il Santo Padre. Le energie rinnovabili, Commissione europea dà l'ok all'Italia per aiuti di Stato, finanziamenti per impianti e produzione di energia. Trump interviene sulla guerra e dice che Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare. Lo ha scritto il presidente americano sul suo social dopo l'escalation delle ultime ore. Trump è all'Iran dunque e anche all'Israele: fermatevi subito. L'escalation e i durissimi scambi di colpi tra i due paesi. E gli Houthi poi dicono no a navi israeliane nel Mar Rosso. In Lettonia, dunque guerra ucraina, drone abbattuto, allerta aerea, emessi avvisi di potenziale minacce. Lo spaventoso terremoto nelle Filippine, i morti ormai sono decine e decine. Sale un bilancio che purtroppo non è ancora definitivo. Tajani interviene sulla vicenda delle banche e del filo che sta facendo Banca Intesa San Paolo al Monte Paschi. Lo Stato non regola le banche. Vigila, non sta a me fare tifo in questo match. Rinnovabili, ok dell'Unione Europea, come detto, per 23 miliardi all'Italia su impianti e produzione dell'energia. Adesso è importante capire e vigilare sull'uso che verrà fatto di questo denaro, anche perché andrà restituito. Dice la bravissima giornalista Federica Sciarelli, il direttore del TG3 Curzi mi chiedeva: non sei del PC, non sei della FIGC, ma da dove caspita vieni? Lo sport, e per lo sport c'è il calcio con Fabio Grosso, che è il nuovo allenatore della Fiorentina. Per il tennis, grande preoccupazione attorno a Jannik Sinner. Difatti sta facendo accurati, lunghi esami clinici all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo il terribile e spettacolare malessere che Jannik ha subito in campo agli Open di Francia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie alla protezione dell'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi limitati esclusivamente alle cime alpine. Stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Everyone on the floor, everyone get down low as well. I want to see these lights jump on the floor.

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare i protagonisti del disco Italia, Jovanotti e Alfa. È proprio di loro che vi voglio parlare, perché hanno fatto partire un format nuovo che si chiama Buon Ascolto. E il titolo parte da Buon Vento, no? È come il titolo della canzone che hanno fatto insieme, il nome della loro prima collaborazione. E nel video Alfa ha raccontato a Jovanotti gli inizi della sua carriera, il successo che lo ha travolto a 19 anni, quando una delle sue prime canzoni è diventata virale su TikTok, Cin Cin. Tutto è partito dalla sua cameretta insieme ad un amico, e piano piano si è guadagnato questo posto nel mondo dei grandi, fino a trasferirsi a Milano per lavoro. E Jovanotti ha raccontato che è stata proprio la luce negli occhi di Alfa a colpirlo, che lo ha spinto a voler collaborare con lui, l'energia, questa autenticità che ha dentro Alfa. E gli ha fatto i complimenti per il percorso fatto fino adesso e per non aver mai perso la voglia di spaccare.
1: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
2: È un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: meravigliosa creatura Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro.

0: Mezzo Tour Estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
1: Fattimi andare dalla mamma.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
10: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
14: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
13: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voitanca Village.
14: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
13: Ci vediamo là.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ancora a tutti voi e buongiorno anche a te, Enzo Miccio. Questo è il tuo appuntamento con Radio Italia Style.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Paoletta. Allora, stamattina so che ci hanno scritto.
0: Sì, esatto, è arrivata questa mail, come al solito, ad enzo.miccio@radioitalia.it, che dice: ciao Enzo, la prossima settimana avrò un colloquio di lavoro in una grande azienda di comunicazione e pare che farà molto caldo. Cosa posso indossare secondo te? Sono alta 1,67 m, porto una taglia 44 e una seconda di seno. Sono rossa di capelli, ho gli occhi marroni, ho 27 anni, grazie Sara.
1: Che bella che sei, Sara, mi verrebbe da dire. Cioè, il fatto che settimana prossima ci sarà molto caldo è assolutamente ininfluente. Il fatto che non possiamo pensare di andare a un colloquio di lavoro in bikini o con la sottoveste perché c'è molto caldo. Quindi il dress code da lavoro è comunque rigido, parliamo di un colloquio, quindi non c'è niente di meglio che fare subito una buona impressione. Quindi la parte meteorologica, la parte dei gradi, di quanto farà caldo, farà freddo, è assolutamente, cara mia, cara Sara, poco interessante. Parliamo subito dei colori, parliamo dei toni vitaminici. Tu sei rossa di capelli, quindi mi vengono in mente i colori forti che possono essere perfetti per il tuo incarnato. Allora, il rosso, il giallo e l'arancio sono i colori base di quest'estate. Si accompagnano il turchese e il bianco, che è un po' il colore pantone di quest'anno. Se invece ti senti un po' più delicata, ti piacciono i colori pastelli, eccetera, mi piacerebbe proporti un colore freddo, un po' in contrasto con questo rosso della tua capigliatura, che poi bisogna capire quanto rosso è, quanto ramato è, insomma. Il lilla fumé, che è bellissimo, è un colore neutro, un colore che si sposa, è molto molto sofisticato. Parliamo invece di cosa indossare. La giacca rimane, a mio avviso, a parte un capo di tendenza di quest'anno, ma credo faccia parte proprio un po' dell'uniforme del mondo lavorativo, no? Del mondo del business. E tu la puoi far diventare

0: fare casual chic, un po' più versatile, un po' più glamour in base agli accessori, a come te la immagini. Con i pantaloni è perfetta, pantalone a sigaretta, io ti prevederei un pantalone asciutto, magari con qualche pence, quindi un po' più morbida, un po' più morbido sul bacino. E il capo iconico resta la t-shirt. La t-shirt, non la camicia, non la blusa, non troppo elegante. Quindi parliamo di un modo informale di essere formale. Scarpa flat mi piacerebbe molto alla ballerina, altrimenti anche un sandalo, una Chanel possibilmente, quindi piedino chiuso. Ricordati sempre una bella borsa capiente con tutti il tuo curriculum, il tuo portfolio, eccetera, per dare questa impressione di stare sempre sul pezzo, ecco, fondamentalmente.
1: Ci sentiamo domani, Enzo, grazie mille, un bacio.
0: Ciao, domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film.

senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Rugiada, la canzone di Arisa su Radio Italia, solo musica italiana. Ho voglia di pensare a come si sta in vacanza, a quello che si può vedere, visitare oltre il mare. E allora facciamo un collegamento con Ilaria, la nostra Ilaria Cappelluti da Sharm El Sheikh. Sentiamo cosa ci racconta oggi. Vai Ilaria, buongiorno.
1: Buongiorno Paoletta, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana. Oggi cambio di scenario radicale, via la protezione solare, via il costume e si va dritti in direzione Sinai. In questo caso parliamo di terra rossa, tantissima storia e naturalmente di roccia, perché come vi dicevo, ve lo accennavo già, insomma il Sinai non è, diciamo, non è un deserto da immaginare a forma di dune, ma invece ha parecchie parti rocciose. E tra l'altro dal bravo Tamra Beach Resort partono tutti quanti i giorni, volendosi organizzare, le motorate nel deserto, che sono una vera e propria esperienza, perché in realtà partono appunto con una visita verso il Sinai, da lì si prendono le moto e da lì si raggiungono le tende beduine dove si può bere il fantastico tè. Non solo, attenzione, per quelli che sono più, come dire, pronti e hanno voglia di togliersi ogni genere di sfizio quando si parla di parola deserto, non può mancare, volendo, un giro in cammello. Non abbiamo ancora avuto il tempo, io almeno personalmente non ho avuto ancora il tempo di fare questo tipo di escursioni, ma credo che mi lascerò tentare, quindi diciamo che ci saranno ulteriori aggiornamenti. Con Ilaria Cappelluti, appuntamento a più tardi dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm El Sheikh qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: Jake.
7: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
10: No, ho solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
15: In vacanza porto tutto! Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici! E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti! Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
19: Il supermercato è in chiusura.
20: Abbiamo dimenticato l'acqua.
21: Vado io.
22: Sì, ma leggera, eh?
23: Poco sodio, mi raccomando.
22: Sì, però anche per i più piccoli.
21: Quindi, acqua Eva per tutti?
24: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
25: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
26: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
27: Famila, con noi, sei in famiglia.

Estate Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, l'overtourism, quando c'è tanto turismo, tanto, talmente tanto che è fastidioso, e tu turista non te ne vedi bene, tu che ci abiti ancora peggio. E una ricerca che cosa dice? Che la città più colpita da questo fenomeno in tutto il mondo è Barcellona. E non si tratta del posto con più turisti, ma di quello in cui i visitatori sono più concentrati in quel territorio e quindi rendono la vita dei residenti più difficile. Barcellona accoglie 20,4 milioni di turisti all'anno, cioè 10 volte la popolazione residente, è un numero impressionante. E poi consideriamo la superficie che è ridotta, relativamente ridotta, di questa città, e insomma la vita è complicata. E nei periodi di maggiore affluenza Barcellona si trova ad ospitare 9 visitatori di passaggio ogni 10, cioè si raddoppia. E in termini assoluti città come Parigi oppure Londra ricevono più turisti ogni anno, ma sono meno congestionate perché sono più estese e popolose di Barcellona, quindi sono più larghe e la gente si distribuisce di più. Invece Barcellona è più piccolina, e qual è il risultato? Che ti trovi uno sull'altro e quindi è molto più difficile. Bisognerebbe andare fuori stagione, e ho già sentito il coro di grazie, ma io le vacanze ce le ho ad agosto, quando ci vado? E avete ragione. E allora cosa facciamo? Ci dedichiamo ad Aiello, che ha annunciato il suo nuovo tour, e trovate le date su radioitalia.it. Nel frattempo lo ascolto.

0: telecamera 209 Alessandra Amoroso, DB Boulevard su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Stellina Ermalmeta, ci sarà anche lui al nostro Radio Italia Live, il concerto. Mi chiedete come fare per avere gli accrediti. Pochi minuti e vi ricorderò tutto, è importantissimo. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11:02. Solo musica.

Ci sarà anche lui, l'abbiamo ascoltato con Cabana in Rama su Radio Italia, solo musica italiana, e Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Quando? Domenica 28 giugno, dove? Foro Italico Palermo. Sul palco la Radio Italia Live Orchestra, quindi con l'orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. E Radio Italia Live, il concerto, sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Sarà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now e TV8 a partire dalle 20:40 domenica 28 giugno a Palermo. E la domanda che tutti vi fate: come si fa ad assistere allo spettacolo? Sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti a testa, a partire dalle 12 di lunedì 15 giugno, lunedì prossimo, fino ad esaurimento posti. Lo ricordo, è importante, l'evento è completamente gratuito. C'è un hashtag ufficiale Relive e tutte le altre info le trovate su radioitalia.it. Quindi l'appuntamento è lunedì prossimo a partire dalle 12 per accaparrarsi gli accrediti. Ora i romantici, Tommaso Paradiso.

Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Elettra Lamborghini, ha rilasciato un'intervista, una delle tante, ha raccontato come fa a far funzionare bene insieme a lui, naturalmente, a suo marito Afrojack, il benessere di coppia. Afrojack è un DJ producer famoso in tutto il mondo e lei ha raccontato che trovano la felicità in questi rituali di benessere quotidiani, ma proprio partendo dall'ABC, l'alimentazione che condividono sana, l'allenamento, il sonno fatto ad orari decenti, tutte buone abitudini che appunto condivide con Afrojack. Quindi sono molto affiatati e quando sono a casa loro a Miami amano andare in spiaggia ma alle 7 del mattino, e tutto questo, no, stride un po' per i lavori che fanno, e amano uscire a camminare dopo cena, poi si ritirano, vanno a letto e poi fanno tutto a degli orari molto sani, a parte quando lavorano, ovviamente, cioè i festini bilaterali sì, ma solo per lavoro. Afrojack è uno che può fare anche i 5, le 6 del mattino, ma quando non lavora con sua moglie fa degli orari proprio, vanno a letto presto e si svegliano presto e vanno in spiaggia alle 7 del mattino. Chiaramente condividono tutto questo, altrimenti sarebbero problemi enormi. Che bella quella coppia. E allora bam bam bambina Elettra.

0: tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: 100%.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
9: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola? Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, Nicolò Filippucci su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato prima dei ragazzi e delle difficoltà che hanno nelle relazioni con i coetanei soprattutto, e del tempo che passano davanti agli schermi. Ricordiamoci però, perché lo fa Meta stesso, che esistono degli strumenti che mettono a disposizione, e insieme ad uno psicologo e psicoterapeuta, Luca Mazzucchelli, ci propongono delle strategie, ci ricordano che questi strumenti li possiamo utilizzare non solo per controllare i ragazzi, ma per limitarli e per spingerli a fare anche altro. Cioè, noi stessi dovremmo dare il buon esempio e ricordare che il telefono va tenuto fuori dalla camera da letto durante la notte, oppure ci dà una mano Meta attraverso questa funzione non disturbare, che consente di silenziare le notifiche in fasce orarie prestabilite. E poi ci dovremmo ricordare di permettere sì ai ragazzi di vivere un'esperienza digitale, ma adeguata alla loro età. E c'è una nuova impostazione che è ispirata ai criteri di classificazione dei contenuti 13 più dei film, in pratica per proteggere i ragazzi tra i 13 e 17 anni da contenuti inappropriati. E poi dovremmo stabilire dei tempi, e quindi Meta ci dà la possibilità di farlo, di decidere quanto tempo i figli possono passare sulle app ogni giorno. E dovremmo sfruttare l'estate per parlare con i ragazzi, e c'è anche lo strumento che ci consente di guardare quali sono gli argomenti che interessano di più i nostri figli e con chi sono in contatto. Cioè, ricordiamoci che questa possibilità ce l'abbiamo e dovremmo sfruttarla. Gli strumenti ci sono. Certo, Meta che mette in difficoltà i ragazzi dando le app eccetera eccetera, però ci dà anche lo strumento per salvarli, ecco, per dare un equilibrio. Possiamo trovare tutti insieme un equilibrio. Volevo chiudere l'argomento dando una speranza, perché c'è, ci deve essere per forza. E noi ascoltiamo Figlio di un Re, c'è Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento col cinema e le serie TV. Oggi vi segnalo la serie TV che si chiama Bocciato, e al centro della storia c'è Eddie, che è un giovane con un talento enorme per la matematica, ma purtroppo anche per le truffe, e per evitare di andare in carcere accetta di fingersi insegnante in una scuola pubblica con l'obiettivo segreto di tenere d'occhio un criminale, e si deve infiltrare in questo liceo e individuare tra gli studenti il figlio di un boss ricercato dalla polizia. Ha 3 settimane di tempo, però dopo poco si rende conto di saper tenere l'aula molto meglio di altri insegnanti, e la storia quindi tratta anche di temi burocratici, direi proprio contemporanei, fa venire fuori il ritratto di sistemi pieni di falle e di rattoppi. Lo potete trovare in streaming e vi ricordo si chiama Bocciato.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i 2 prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
5: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
6: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con 2 prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Cipu, cipu.

0: Meravigliosa Gaia, bossa nostra su Radio Italia, solo musica italiana, lo riascoltiamo. Luca Ward è la frase che ha tratto da una canzone.
1: Lo squalo disegnato sopra la t-shirt.
0: Islanda, dei pinguini tattici nucleari, bravissima, ce l'hai fatta tu, Licia da Forlì. Complimenti, Licia. Licia è un'insegnante, ama leggere, fare trekking, andare a teatro, al cinema. Il suo cantante preferito è Luca Carboni e saluta i suoi figli Giacomo e Letizia. E per te, Licia, prestissimo a casa tua un nostro gadget, un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J. Paoletta vi saluta, vi do appuntamento a domani dalle 9 a mezzogiorno qui su Radio Italia, solo musica italiana, grazie a Paolo, e vi lascio a Mario Volanti che in questo momento è in mezzo al mare, ma un mare diverso da quello italiano, il Mar Rosso, perché si trova in Egitto. Adesso vi racconterà tutto lui, e anche il momento dell'informazione alle 12:03, Sky TG24. Baci!
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Accordo con l'Iran entro 2-3 giorni, annuncia Trump, poi assicura Netanyahu: se dico una cosa la fa. E Israele ordina l'evacuazione di Tiro nel sud del Libano. Flottiglia, il ministro Ben-Gvir indagato per tortura e sequestro dalla procura di Roma. Non mi lascio intimidire, dice poi, insulta l'Italia, parole indegne, replica Tajani. Ballottaggi, la sfida nei capoluoghi finisce 3-3, confermata la nostra forza, ferma Meloni, chiara affermazione dell'alleanza progressista, rivendica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi. Rocca Salimbeni si dice pronta a valutarla con quella di Banco BPM, il tesoro informato, in borsa bene i titoli coinvolti. Terzo giorno del Papa in Spagna, Leone incontra i volontari da Madrid, poi la partenza per Barcellona. A 100 anni dalla scomparsa di Gaudì, domani la messa alla Sagrada Famiglia. Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Montero Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020. Dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele è condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Il nuovo tour di Max Pezzali al via, già sold out in molte tappe. Dopo il successo della scorsa stagione, dal 9 ottobre su Sky arriva Nord Sud Ovest Est, ultimo atto sulla storia degli 883.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Lo spaccato numero 2, le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima, in sempre qui dallo studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante e la ciurma che mi ha seguito sul Mar Rosso al largo di Sharm. Io scenderò poi a terra, perché questa sera abbiamo anche una bella live che vi faremo ascoltare nei prossimi giorni, quello con Sal Da Vinci, che è venuto a trovarci. Ma parliamo di classifica. Al numero 16 in questo momento c'è Elisa, la canzone ha per titolo Amore è.

0: di scattare una foto.
1: Quindicesimo, ultimo, due posti in più per lui con questo nuovo singolo dal titolo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu.

È finito lo spaccato numero 2, vi rinvio al terzo domani, le posizioni che vanno dalla 12esima alla 9ª, sempre qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante al largo di Sharm el-Sheikh e la mia ciurma che mi ha seguito qui nel Mar Rosso. Per il momento è tutto, grazie, ciao e a domani. Okay.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Il supermercato è in chiusura!
7: Abbiamo dimenticato l'acqua!
8: Vado io!
9: Sì, ma leggera, eh?
10: Poco poco sodio, mi raccomando!
9: Sì, però anche per i più piccoli.
8: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
12: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic in farmacia e su bionic.it.
13: C'era un ragazzo.
14: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
15: Fattima dare dalla mamma.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi

ballo per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.

0: 8%.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
10: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vai, sulle mani, sulle mani. Buongiorno.
1: Senti che passaggio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Senti Francesca, scusa, dato che è tardi, sì, per caso hai l'ora?
1: Certo, sono le 13.
0: Bene, andiamo, poi saluteremo. Dai, via.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 9 giugno 2026. E Ciucco picchia di brutto. Con atteggiamento ostile e aggressivo ha ferito l'infermiere che lo stava curando al pronto soccorso di Chieri in Piemonte, colpendolo con calci, pugni, fino a farlo cadere a terra. Per questo un 46enne è stato arrestato per lesioni nei confronti di personale sanitario. Nei suoi confronti viene contestata l'aggravante che è stata introdotta recentemente nel codice penale, quella che prevede pene fino a 5 anni di gabbio anche per lesioni lievi. Chiedo scusa, adesso lui dice, avevo bevuto una bottiglia di vino e una di Sambuca. Oh, Beone, ma almeno stai zitto, vergognati e basta. Il Papa, una lunga standing ovation al congresso spagnolo. Il Santo Padre ha parlato di crisi spirituale, famiglia e pace, serve un coraggio diplomatico, ha detto ancora. Il ministro degli esteri italiani è intervenuto, benché non sia il suo raggio d'azione, ma è pur sempre un pezzo grosso del governo, sulla vicenda degli attacchi bancari per arraffare banche importanti come Montepaschi. Beh, Tajani dice: il compito dello Stato non è quello di regolare il sistema bancario, ma di vigilare. Il mercato è libero, non faccio il tifo nella partita intesa BPM. Bravo. La polizia di New York dunque ha arrestato l'uomo che ha coltellato e ferito almeno 5 persone nella stazione centrale di Manhattan. Tanto spavento, eh? I ballottaggi, le cadreghe, il pareggio nei 6 capoluoghi di provincia, quelli più ambiti, si sono divisi equamente, come si dice, le cadreghe. Il centrodestra ha vinto a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra a Chieti, Trani, a Agrigento. Ma il vero vincitore è stato il lecchissimo. Se ne frega, perché circa metà degli elettori non è andata a votare. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, tregua e pace? Bah. Negoziati tra Ucraina e Russia, piano di pace Putin-Zelensky che forse si incontrano? Bah. E intanto l'ONU scende in campo per l'ambiente, dichiarando che bisogna proteggere il 30% degli oceani entro il 2030. Resta il target nella giornata mondiale. Il ministro precisa il legame della salute umana e degli oceani. Ma va? Dice Fabio Ferrari. Io ho rifiutato di partecipare all'Isola dei Famosi perché sono stato trattato da Pischello. Ho fatto il barman quando non lavoravo più come attore. Lo sport, il calcio, si avvicina al mondiale, terza edizione di fila senza l'Italia, giovedì l'inaugurazione all'Azteca con Messico contro Sudafrica. Intanto la Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso, campione del mondo da calciatore, è il nuovo allenatore, il nuovo tecnico viola. Per il tennis c'è grande attesa, grande apprensione per capire che cos'ha veramente Jannik Sinner. Dopo il terribile e drammaticamente spettacolare malessere visto in televisione durante gli Open di Francia, c'è una accurata serie di controlli in corso clinici, roba seria, roba importante, si svolgono all'ospedale San Raffaele di Milano. Dai, Yannick. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata prevalentemente anticiclonica, ma con pressione un pochino meno salda al nord, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci temporali potranno interessare l'arco alpino e prealpino centro-occidentale, estendendosi localmente fin verso le alte pianure di Lombardia e Triveneto. Soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Che bella, che bella. Sempre bella questa canzone del grande Pino Daniele. Io per lei, prima Annalisa, canzone estiva. Noi abbiamo un personaggio estivo qui di fronte a noi oggi in costume da bagno.
1: È vero, è fa caldo, ti ha fatto bene.
0: Da dove abita lui? Da Parabiago, Parabiago Beach. Abbiamo lui, Luca Camorcia. Buongiorno.
2: Ciao, sono Luca.
1: Ciao,
0: sei,
1: Luca.
0: Sei in moto? Hai tirata fuori la moto?
1: Ah, meno male, bravo. Però quando vai in moto lascia il costume da bagno, il boxer, e sopra mette il giubbotto di pelle.
0: E la sciarpetta?
1: Sempre.
0: Che quella sì che quella... svolazza, tipo Snoopy, cos'era? Sì, che va la
1: quella sempre, quella sempre. Ma vi starete chiedendo, ma chi sono quei due che parlano?
0: Due
1: chi
0: cretini.
1: Sono?
3: Mauro Marino.
0: Esatto, confermo.
3: Francesca Leto.
1: Confermo, buongiorno.
0: Siamo belli carichi, abbiamo anche le secchiate d'acqua a disposizione, perché il caldo c'è, si fa sentire almeno qui da noi, poi non lo so nel resto d'Italia perché non abbiamo...
1: Chi è?
4: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Il caldo si fa sentire in tutta Italia.
1: Ecco, è partita la secchiata di default. Il 331-995-0095 è già aperto per voi, sono già arrivati dei messaggi e siamo contentissimi, quindi grazie, tra poco
0: molto
1: vi salutiamo.
0: Bene. Allora, anche oggi tre orette da trascorrere insieme, belle ricche, abbiamo anche una sorpresa per voi più tardi e avremo anche un collegamento a breve.
1: Giornata piena,
0: sì,
1: piena
0: sì,
1: anche
0: con
1: oggi.
0: Con Sharm el Sheikh.
1: Bene.
0: Quindi abbiamo detto tutto, ora andiamo al cinema, come al solito per 20 secondi, poi musica.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: speriamo non si spegna.
1: No, non si deve spegnere.
0: No, speriamo di no. Comunque no, abbiamo la macchina che va da sola, no? Quella con la benzina, che metti che si spegne qualcosa.
1: Ah no, pensavo di dover andare io a pedalare.
0: No, no, avresti il fisico, lo potresti anche fare sicuramente. Vabbè, riaccendiamo, noi non spegniamo, quindi teniamo acceso tutto, siamo qua.
2: Sì, sì. Senti, poi una domanda, sì. Ma Francesca è bella?
0: La voglia, sì, sì.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tra

0: tranquillo.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
12: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
11: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
12: Fai le valigie e parti anche tu.
11: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
12: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
11: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
14: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
15: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Hai respirato?
1: Ho seguito il consiglio di Elodie, che è sempre bene. Interessante. Prima c'era Ernia, che è sempre a Berlino, però poi avrà da fare con noi.
0: Quindi arriverà, tornerà. Meno male.
1: Puoi farlo tu, per favore,
0: certo,
1: grazie.
0: Certo.
1: Prego.
0: Siamo arrivati al momento del primo giro dei saluti a caso.
1: Bravissima.
0: Grazie, che bello.
1: Andiamo pure.
0: Allora,
1: sì.
0: Senti Mauro.
1: Sì.
0: Mauro,
1: sì.
0: Scrive questo amico.
1: Sì.
0: Samuele.
1: Sì.
0: Giusto. Dice che si ricorda di te, ricorda le serate che facevi come DJ sicuramente. Con un certo Peter Mincioni.
1: Peter Mincioni, grande Mincioni. DJ. Peter e ecco. Paul Mincioni, due fratelli di jockeys.
0: Al Chuck, dice.
1: Al Chuck di Roma, certo.
0: Di
1: come
0: Roma.
1: No, anni 90,
0: ecco,
1: ne abbiamo fatte tante. Chi è?
0: Samuele e Moody.
1: Ciao,
0: si
1: ragazzi.
0: Ricordano.
1: Mi ricordo anch'io. Bei
0: chissà
1: periodi,
0: cosa ne combinavi in
1: ci
0: quei tempi.
1: Ci divertivamo tanto, sì, sì. Buongiorno Mauro e Francesca, Luigi da Vicenza, Barzellettina. Gino, svegliati.

0: alle 9 c'è la messa.
1: Ma mamma, ho 50 anni, potrò decidere sì o no?
0: Sì, ma hai scelto tu di fare il parroco. L'avevamo già letta questa.
1: Sì, che l'abbiamo letta al contrario, perché dovevo fare io. Ciao Francesca, ciao Mauro, sono Maddalena dalla Romania. Ciao Maddalena. Come state? Noi bene.
0: Bene.
1: Spero
0: bene.
1: Che abbiate iniziato bene l'estate. Sì, potreste fare gli auguri di buon compleanno a mio papà, per favore?
0: Certo.
1: Oggi compie 63 anni. Si chiama Benone.
0: Auguri Benone.
1: Si chiama Benone, che bel nome, il papà più fantastico del mondo.
0: Pensa a tutti quelli che incontra dalla mano e dice Benone, l'altro mi fa piacere. Benone, Benone, come stai? Benone.
1: Tanti grazie, auguri, Maddalena, Benone. Auguri al tuo papà.
0: Ciao Maddalena, ciao. Buon martedì ragazzi, belli. Oggi giornata di totale relax, mare, sole, una spiaggia tutta per me, dice Alessandro dalla Sicilia.
1: Beh, a te. Ciao FM, oggi sono 36 anni di matrimonio.
0: Auguri.
1: Un abbraccio grande a mia moglie Carla, che mi ha supportato e sopportato con il mio lavoro.
0: Auguri.
1: Che ti fa vivere al contrario delle altre persone. È vero,
0: bene,
1: un'attività
0: bene,
1: che lo tiene
0: bene,
1: molto
0: bene,
1: impegnato
0: bene.
1: Il nostro Stefano, auguri.
0: Tanti auguri a voi, un saluto a mio figlio Mattia, buone vacanze, papà Nicolas e mamma Rosmara. Che bello. Ora lui in vacanza, quindi come starà?
1: Sta da Dio, immagino.
0: Come Brescia, anche
1: sì.
0: Lui, ma non è in vacanza Brescia,
1: no,
0: c'è un po' da fare in questo periodo.
2: Si balla.

0: Sorridiamo anche noi. Allora, ciao cari, un abbraccio da Maria Assunta da San Mauro La Bruca nel Cilento. Un saluto alla mia dolcissima titolare Costanza. Evviva, che bel nome, San Mauro.
1: Vero?
0: San Mauro, San Mauro.
1: Si chiameranno San Maurese o San Maurini?
0: Non lo so, San Mauro, San Mauro. San...
2: Chi è?
1: Mauro.
0: Mauro, sì, Mauro.
1: Allora, Mauro.
0: Sì, ho capito. Allora, vogliamo ascoltare dopo la canzone di Vasco, quella di Clara e San Giovanni?
1: Io sempre molto volentieri, anche perché è dedicata proprio...
0: Esatto. Allora, praticamente la canzone si intitola Le ragazze, quindi
1: esatto.
0: È dedicata a te.
1: Sì,
0: e a tutte
1: anche
0: le ragazze. Anche
1: le ex ragazze.
0: Anche le ex ragazze, anche agli ex ragazzi.
1: Ecco.
0: Benissimo. E vuoi dirci qualcosa su questa canzone delle ragazze?
1: Beh, intanto possiamo dire che Clara è in giro per il tour estivo. Bene. E non vediamo l'ora di vederla presto.
0: Esatto.
1: E Le ragazze è proprio la prima collaborazione con San Giovanni. È appena uscita la canzone, ci piace molto.
0: Sapete chi ce l'ha detta questa cosa?
1: La nostra bellissima e luminosissima redazione.
0: Fantastico.
1: Ciao,
0: tutto
1: ragazzi.
0: Ciò. Grazie ragazzi, buon lavoro. E allora andiamo, Le ragazze, Clara, San Giovanni.

0: Confermiamo, belle
1: che
0: le
1: bella
0: ragazze,
1: la canzone,
0: belle le ragazze,
1: sì.
0: Bella la canzone di Clara e San Giovanni. È arrivato il momento anche oggi di collegarci con Sharm El Sheikh.
1: Sì, c'è la nostra Ilaria Cappelluti, sentiamo cosa ci racconta.
0: Sentiamo.
1: Oggi.
2: Cari Francesca e Mauro, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ogni volta che si evoca l'Egitto, ancora una volta si pensa ai colori neutri della sabbia, che possiamo dire diventa quasi oro come impatto quando la vedi nei deserti, almeno quando pensi alle cartoline, quando pensi a tutta l'estetica dell'Egitto. Ed io proprio di uno speciale tipo di oro vi vorrei parlare, quello che viene chiamato oro liquido del Sinai. Secondo me Francesca apprezzerà molto, perché essendo una gran sportiva, quando si parla di miele, beh, insomma, il miele di solito è piuttosto, come dire, importante per noi, ma in questo caso diventa centrale. Allora, il miele del Sinai in realtà arriva dall'albero del Sidr, ed è appunto un albero che cresce, tra l'altro, per cominciare, già nelle location quelle più segrete del Sinai, quindi le più remote, e viene chiamato oro liquido anche perché ha delle caratteristiche curative, cioè in qualche modo gli egiziani lo utilizzano per tutto, che però mi verrebbe da dire un po' la stessa cosa che facciamo anche noi col nostro miele. Sapore intensissimo, dicono che è molto terroso, sembra un po' più caramello, e non manca mai nei mercati di souvenir di Sharm, ne vendono tantissimi e, insomma, come dire, nonostante il caldo, persino io sto cominciando a farmi tentare. Che posso dirvi, insomma, da queste parti c'è davvero tutto per ogni gusti, dal deserto verso il mare, e già che siamo in questo caso in tema di mare, non perdere l'occasione, prenota la tua vacanza al Pitour entro il 15 giugno, per te fino a 400 euro di sconto per partenze dal 26 giugno al 27 agosto, dalle Maldive alla Grecia, dal Messico alla Tanzania, scegli la meta che hai sempre sognato e trasformala in realtà adesso. In più, prenotando entro il 30 giugno, la tua vacanza è ancora più protetta, puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza, hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Appuntamento a più tardi con Ilaria Cappelluti dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm El Sheikh, qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: tutti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio.

0: coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola?
7: Facile. Scuola Zoo. Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazo.com, su Instagram o su TikTok.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
14: Perché sono simpatico, giusto?
13: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
14: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
13: Buonanotte.
14: Ma siete ancora qui?
13: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Thank you.

0: business o fitness?
1: Ma io preferisco fitness.
0: Preferisci un dito nella piaga o un dito nella porta?
1: Ma è una scelta difficile.
0: O un dito nel naso eventualmente.
1: Non so.
0: Quello già ce l'abbiamo, già ce l'abbiamo. Ma parliamo d'altro, andiamo oltre, passiamo alla prossima che è di Eros Ramazzotti e Max Pestalli insieme. Eros Ramazzotti ha iniziato il suo giro negli stadi,
1: sì.
0: E gli spettacoli fanno parte del suo ultimo tour. Questa sera sarà allo stadio San Siro di Milano e nel pubblico ci sarà anche la nostra redazione, ovviamente.
1: Ma
0: perché
1: certo,
0: quando c'è da andare a scrocco si va sempre, eh? Stiamo
1: no,
0: scherzando,
1: però, scusa, poi
0: ci raccontano tutto.
1: Loro domani poi vi fanno trovare tutto il resoconto secondo per secondo di quello che è successo stasera a San Siro. Ma
0: esatto,
1: parliamo anche di un altro artista che ha iniziato proprio domenica scorsa il suo giro
0: Max
1: negli stadi, Max Pezzali. Tra l'altro il suo tour è il più venduto in assoluto del 2026.
0: Grande.
1: Con 650.000 biglietti venduti.
0: Bene.
1: È garantito un tuffo nel mondo degli anni 90.
0: Beh, certo,
1: per chi andrà
0: classico,
1: a seguirlo, un grande classico.
0: Francesca sta cercando i biglietti ma non riesce ad andare a
1: no,
0: vedere.
1: No, allora io sto cercando i biglietti per andare a vedere Max Pezzali, datemi una mano.
0: Ma tu hai chiamato, hai detto sono Francesca Leto di Radio Italia, gli hai detto?
1: Allora io non voglio fare quella che ha, io di cui
0: come
1: ho
0: ti capisco,
1: io faccio il giro e provo a sentire
0: ricompri,
1: se qualcuno certo, li compro.
0: Comunque,
1: anch'io,
0: ne abbiamo parlato, ce li ascoltiamo insieme qui con questa bella canzone come nei film, quindi Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Poi anche i messaggi, che ce ne sono
1: sì,
0: tanti.

0: niente, è andata così. Che dobbiamo fare? Come nei film, è così. Salutiamo Anna perché sta andando a nuoto con la sua mamma Michela.
1: Già.
0: Il discorso è che se non la salutiamo adesso, poi lei va sott'acqua e non ci sente.
1: Esatto.
0: Perché l'unico punto dove non prende la radio è sott'acqua.
1: Anna, buon okay, nuoto.
0: Buon nuoto, va bene?
1: Allora dedico lo scavallamento ad Anna, così sa anche che
0: cambio
1: sapete,
0: di corsia, come
1: sapete
0: si chiama,
1: che
0: ora
1: sono. Sì, sì. La virata. Viriamo, la virata. Perché sono le due.
0: Ecco.
2: Comunque vi amo tanto.
0: Anche noi, grazie.

0: scusa, stavo bevendo il
1: che
0: caffè.
1: Buon profumo di caffè che hai portato,
0: il caffettino, quest'ora ci sta, ci un sta. Buon caffettino, sì, per ripigliarsi un pochetto ed aprire così, come dire, con un po' di energia la seconda oretta insieme. Senti la cassa come pompa, vai,
1: senti come
0: con le mani per Luca Camorcia. Vabbè, parliamo d'altro, allora.
1: Leggiamo i nostri messaggi, prego. Vostri saluti a caso. Ciao Mauro e Francesca, salutate. Ciao. La Caterina, che ha 7 anni. Vi stiamo ascoltando, lei sta pitturando e io Fiorella sta stirando intanto.
0: Oh, voglio abbracciare Fiorella che stira cantando.
1: Però puoi fare anche l'abbraccio a Caterina che sta pitturando.
0: Voglio abbracciare Caterina che pittura cantando.
1: E viva!
0: A richiesta, giù il gettone, io vado. Va bene, poi ciao ragazzi belli, ultimamente non riesco a seguirvi per problemi vari, insomma, ma quando riesco mi fate del bene. Siete la mia

0: leggerezza dell'anima. Grazie, grazie. Cri cri da Asti, cri cri, ecco. Ci spiace, ti mandiamo un forte abbraccio. Sì, va bene. Sì, comunque, sì. Noi qui siamo. Quando vuoi, basta che schiacci il tasto e noi partiamo.
1: Esatto, esatto. C'è Nadia da Paratico che ci sta ascoltando dal lavoro.
0: Sì.
1: Possiamo salutare per favore la sua collega Silvia, che non è in bagno in questa volta. Si vede che già ci aveva provato una volta.
0: Forse era in bagno.
1: Ma Silvia era in bagno, stavolta no. Quindi eccoci qui col
0: ci
1: saluto.
0: Chiede una canzone che vedremo di mettere intanto.
1: Se non la canto io,
0: canti tu,
1: caso,
0: vai, canta, dai, via.
1: No, dai,
0: no, dai,
1: no, adesso non me la ricordo il momento così proprio. Mi hai preso. Mi ricordo l'altra. L'altra va bene,
0: saremo
1: io e te. Acusi, è sempre lui,
0: Sempre lui. Ciao.
2: Saremo io e te.
0: Acusi, sì, ma voleva l'altra. Comunque, ciao FM, sono la Emi da Como, meno male che ci siete voi a tenermi compagnia, bloccata nel.
1: Chi è?
0: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, traffico e per entrare in Svizzera per causa incidente doveva iniziare a lavorare alle 13:30 ma per adesso è lì con noi. Ci dispiace, ma almeno ti facciamo compagnia.
1: Ha mandato anche la drammatica foto della situazione, speriamo che si sia sbloccato. Poi salutiamo anche Barbara di San Vittore Olona che ci manda un ricordo bello che condividiamo.
0: Un ricordo,
1: insomma,
0: visto che parlavamo prima di Charme, fatto la passeggiata nel Sina, il marito e la figlia, per lei che è a casa e sta passando un momento un po' così. E quindi ti mandiamo un fortissimo abbraccio e ti dedichiamo anche il nostro disco Italia.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Vai.
3: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiano.

0: fino a qui
1: tutto a posto,
0: tutto stupendo,
1: stiamo andando bene.
0: Poi non possiamo garantire nulla,
1: no,
0: eh?
1: Però hai visto che bello, i nostri ascoltatori sono ovunque, c'è chi...
0: Posso farti una domanda?
1: Sì?
0: Scusa se ti interrompo.
1: Vai.
0: No, perché poi mi sfugge. Perché cioè uno si mette una gonna corta e poi
1: no,
0: continua,
1: allora,
0: e poi continua a tirarla giù. Non fai prima metterla un po' più lunga?
1: No. Chiedo, allora,
0: guarda, non sono esperto di gonne.
1: Io ho questo vestito che è un po' traforato,
0: ho
1: bianco e sotto ha una sottogonna.
0: Ah, okay,
1: solo che la
0: chiaro.
1: Sottogonna me la trovo sempre all'ombelico e il vestito è giusto.
0: Basta non metterla sottogonna, no?
1: Ma è attaccata.
0: Ah, è attaccata. Ma io la taglierei, guarda. Scusa, no, stavi dicendo?
1: No, adesso mi sono distratta. No, dicevo che i nostri ascoltatori sono un po' per boschi, un po' al mare,
0: sì.
1: E tra poco li salutiamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque,
0: tu potresti andare a funghi oggi vestita così, secondo

0: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 100%. Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
8: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo. Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: chi è?
1: Ciao Mauro e Francesca.
2: Ciao.
1: Io sono Caterina e sto pitturando. Ah. Un bacione grande, ciao.
2: È l'amica di prima che stava pitturando. Ciao
0: sì,
2: Caterina.
0: Chissà cosa sta pitturando.
2: Non
0: cosa
2: lo sappiamo, tra l'altro ha un nome bellissimo. Chi è?
1: Ciao Mauro e Francesca.
2: Ciao, ciao.
1: Io sono Caterina e sto
2: pitturando.
1: Un bacione grande, grazie.
2: Ciao. Abbiamo capito. Ma scusa, perché la devi mandare due volte? Non ho capito. Hai sbagliato, l'hai fatto un po'.
0: No, fa apposta perché così. Allora, prego. Dicevamo mare e montagna.

0: Bosco e Riviera. Sì. Abbiamo Maria da Termoli che è al mare.
1: Bello.
0: Quindi ci ringrazia per la compagnia. Sì.
1: Bella foto, bello, Termoli, Molise. Poi abbiamo Rosanna da Polistena, Reggio Calabria. Mi salutate, dedicate a voi, ha scelto una canzone a mio marito Giuseppe. Lei è in giro e ci ha mandato la foto, è in montagna, passeggiata a funghi.
0: Cos'è che hai in mano? Un porcino?
1: Ho in mano un porcino enorme.
0: Gigante.
1: Mamma
0: brava,
1: mia,
0: sei
1: che
0: anche
1: buono,
0: fortunata.
1: Che buono, che buono.
0: Brava,
1: invece
0: Rosanna.
1: Ora andiamo a Crespino. Chissà come hanno i capelli a Crespino.
0: Avranno dei problemi nella gestione dei capelli.
1: Crespino Rovigo, un 68enne, è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava in motorino senza casco. Era a bordo di un Ciao. Avete presente il Ciao?
0: Sì,
1: motorino?
0: Io me lo ricordo.
1: Bellissimo.
0: Certo.
1: L'uomo era senza patente, il motorino senza assicurazione.
0: Quindi, insomma, non andava bene.
1: No,
0: situazione.
1: È scattata la multa, eccetera. Poi hanno fatto anche delle verifiche. E dai controlli è emerso che il Ciao era stato rubato in provincia di Ferrara nel 1981.
0: Quindi parliamo di un motorino rubato 45 anni
1: sì,
0: prima.
1: Sì,
0: ecco, sì. Allora cosa ha fatto la procura di Rovigo? Ha detto adesso no, lo dobbiamo restituire al vecchio proprietario.
1: Esatto.
0: Quindi stanno cercando chi era
1: il proprietario
0: all'epoca. Si vedrà recapitare il suo caro vecchio Ciao.
1: E sai cosa gli dirà quando lo vedrà?
0: Vediamo.
1: Ciao.
0: Salve. Gli dirà salve, come dicevamo ieri.
1: No, bello, dopo 45 anni ritrovi un Ciao che magari...
0: Ma magari ci eri affezionato, sai,
1: sì,
0: tutte le tue
1: sì,
0: avventure
1: infatti,
0: da ragazzino.
1: Voglia.
0: Che bello.
1: Lì andavano alla sì. grande. Va bene, si va al cinema per 20.
0: Chi è?
2: Ciao Mauro.
1: Ciao tesoro, un bacione. Andiamo
0: ciao.
1: Al cinema, dai.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Dove sei andato?
1: Lontano, lontano.
0: Ah, come il puntino.
1: Come il puntino lontano, il puntino di Marino. Allora, scusate, abbiamo un altro bambino che ci ha mandato un messaggio.
2: Ciao Mauro e Francesca, sono Vito, un bambino di 55 anni. Saluto da Marina di Camerozzi.
1: Ciao, ciao Vito, ciao, ciao Vito. Oh Vito, oh Vito mio, oh il sole, oh Cristo cuore.
2: Ciao,
1: basta, dai. Allora, poi abbiamo un altro messaggio. Nadia era in bagno, hai visto?
0: Vedi, era Nadia di Silvia, Nadia, quella di prima in ufficio.
1: Esatto, esatto. Nadia è appena tornata dal bagno e quindi Silvia, niente, la voleva salutare.
0: La saluta. Perché del resto l'orario è questo, dopo pranzo uno va
1: sì,
0: e viene dal
1: bagno. Solito tu vai in bagno.
0: Ma prima, dopo, insomma, più o meno. Chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, è prevista pioggia.
0: No, Quando?
1: Adesso.
0: Ora?
1: C'è Mr. Rain,
0: allora va bene,
1: è un classico.
0: Lui lo concedo.
1: Lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Il signor Rain, lunedì nero. Allora, vi invitiamo ad andare sul nostro sito radioitalia.it. Perché? Perché noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi. Perché lui non si ferma mai, dopo il tour terminato a maggio nei Palasport è pronto con il nuovo viaggio musicale che lo vedrà impegnato per tutta quanta l'estate.
0: Sono 15 gli appuntamenti a cielo aperto in cui Gianni in nazionale riproporrà sia i grandi classici del suo repertorio sia i pezzi più recenti, e continuerà i festeggiamenti per i 60 anni del brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
1: E allora andate sul nostro sito radioitalia.it, che lì trovate veramente tutto, tutto su Gianni e non solo.
0: Tutto.

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il supermercato è in chiusura!
8: Abbiamo dimenticato l'acqua!
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril, Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: maledetto me.
1: Ci piace Fulminacci, bravo. E nel frattempo abbiamo Luisa e Gianni da Calusco Bergamo, sì, che sono a Torre Pali, Lecce. Ci mandano un forte abbraccio, la foto, e se vogliono, cioè, se vogliamo andare a fare un tuffo,
2: dice. Ma adesso? Ora? Adesso, col teletrasporto?
1: Vabbè, ma la foto è bella, ne vale la pena.
2: La foto è bellissima.
1: Io andrei
2: bellissima
1: a fare un tuffettino lì.
2: Anch'io, ma prima non posso venire perché devo bailar. Devo bailar con i Rama,
1: yes,
2: adesso.
1: Quieres bailar la canzone,
2: certo,
1: dei Rama?
2: Certamente.
1: La canti o la balli
2: la
1: solo?
2: La canto e la ballo tutto insieme.
1: Evviva, evviva. Vai. Se nera.

0: Melodia, melodia.
1: Nessuna melodia, poesia, non ce n'è poesia. Bisogno.
0: Ma poesia. Dov'è Sal da Vinci?
1: Ma quando tu intendi a fine giugno?
0: Dove sarà anche?
1: Dove sarà anche?
0: Domani dove sarà? Dove sarà? Dove sarà?
1: Dove sarà domani?
0: Con noi, a Charm.
1: Domani è là a Charm.
0: Appunto.
1: E poi dopo torna che viene con noi a Palermo.
0: A Palermo, certo.
1: Certo. Tutti posti belli,
0: Ma che ore sono a Charm adesso? Giusto così per la cronaca.
1: Allora, io a Charm non lo so com'è
0: un'ora
1: l'orario del
0: no,
1: villaggio, avanti e indietro, non lo so. Però ti posso dire che ore sono qui.
0: Vabbè,
1: sono le tre.
0: Ma contento, via.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: basta.
1: Dai, dai, l'ultimo.
0: Non ci sfoghiamo troppo, per favore. Allora,
1: come si sta bene così. Cosa? Cosa? Cosa hanno così?
0: Ma lo senti anche tu questo odore di...
1: Di
0: brutto?
1: No, io non lo sento. Cosa senti?
0: Perché stiamo parlando di profumi e qui a Milano si è tenuta la fiera di profumeria artistica con delle fragranze, diciamo, ispirate un po' a tutto. Addirittura,
1: tutto tipo.
0: Addirittura.
1: No,
0: sì.
1: Intendi dire sì. Proprio quella lì?
0: La pupù. E poi c'era anche quella fragranza al cimitero.
1: Ma perché?
0: E a quella alle formiche.
1: Ma come? Adesso scusa, le formiche hanno l'odore di formica?
0: Bisogna chiedere a questi che si inventano ste robe, perché io non lo so. Comunque niente, sa di fatto che c'è un profumo inglese che rimanda alle feci per poi evolversi in un'esplosione di frutti tropicali.
1: Ma scusa, ma perché?
0: Prima sta di pupù e poi diventa frutto tropicale, mentre un altro cinese rimanda a fiori appassiti e decadenza, marciume.
1: Ma perché bisogna mettersi addosso dei profumi del genere?
0: Ma che ne so, magari a qualcuno piace.
1: Può darsi, l'hanno presentato. C'è anche un altro profumo molto gettonato.
0: Quale?
1: Quello delle formiche speciali.
0: Le formiche tessitrici.
1: Ma arriva
0: sai un
1: dalla
0: po' di
1: Thailandia.
0: Formica. E la formica.
1: Però c'era anche il profumo, il profumo Dracula.
0: Quello ti succhia il sangue.
1: Vuoi sapere il Dracula com'era?
0: Com'era?
1: Rosa nera.
0: Oh signore.
1: Cuoio. Foglia di fico.
0: È buono il profumo di fico, è buono.
1: Orchidea, vaniglia, tabacco e cocco. Vabbè, per me è buono.
0: Magari tutti insieme possono anche andare bene. Quello che mi lascia un po' per...

0: Pupù.
1: È il pret.
0: È quella la pupù.
1: Ma scusa, tutti hanno i locali quando qualcuno fa prete. Non voglio dire.
0: Tu arrivi in una stanza, sentono quell'odore e dico: ma questo si è cagato addosso. No, no, ho messo il profumo alla pupù. Hai capito? È una cosa strana.
1: E secondo me costa anche un bel po'.
0: Non lo so, non lo sappiamo. Comunque qualcuno sicuramente l'hanno inventato, qualcuno lo userà. Canti?
1: Certo!
0: Vado di là da Camorcia.

0: dico a fa.
1: Appunto,
0: ma
1: guarda,
0: che te lo dico a fa?
1: No, ma lasciamo perdere. Antonella da Trapani dice: buongiorno Mauro e Francesca. Mauro, buongiorno. Scusa, ma alcune sigarette elettroniche già fanno puzza di pupù, quindi già ci siamo abituati a quel profumo lì, capito?
0: Ce ne sono alcune veramente che hanno l'odore sgradevole, è vero. Altre invece no.
1: Senti questa.
0: No, ma quella lì no, quella lì no.
1: Salutiamo comunque Serena che è qui con il dentifricio in mano.
0: Allora, la Sere qua che mi sta portando delle lamentele sul suo personal trainer, quindi è venuta dalla persona giusta a parlare. Okay. Così adesso possiamo studiare una strategia.
1: Esatto, andate là e lo menate insieme.
0: Guarda, no, però avrei delle cose da dire, adesso capisco.
1: Va bene. Intanto noi abbiamo la più bella del mondo qui.
0: Sì, è
1: che
0: qui.
1: È la canzone di Rocco Hunt.
0: La canzone,
1: senza offesa per Serena.
0: Sì,
1: ci mancherebbe.
0: Bene.
1: E la canzone di Rocco Hunt nuova. La vuoi mettere? Beh, mettila, dai.

0: sei la la,
1: certo.
0: Sei la la più bella del mondo, la. Hai visto la notizia? Chiedo a te, ma i nostri ascoltatori magari l'hanno vista anche, non so, quelli dei tizi che si nascondono nei tombini la notte?
1: Mi fa un po' paura.
0: Beh, noi poi ne parliamo, che è interessante.
1: Mi fa paurina.
0: Sì, ne parliamo.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: 100%. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Pelé.
1: Ma è meglio Maradona o è meglio Pelé?
2: Ma chi lo sa, di fuori classe si parla.
1: Non ce l'ha mai detto i giornalisti. Comunque niente, prima c'era anche Emma con Rcomi e vacci piano, vacci piano.
3: Francesca.
1: Ciao tesoro, ciao. Allora, alcune settimane, qualche giorno fa, adesso non ricordo, Marco e Giuditta avevano parlato di questi uomini a New York che entravano nei tombini la notte e poi uscivano dopo qualche ora.
2: Ma cosa vanno a fare dentro questi tombini?
1: E non si sa, stiamo cercando anche noi di capirlo, eravamo interessati a questa notizia. Si vede proprio, si vedono queste persone in diverse zone della città che entrano nei tombini, poi dopo qualche ora escono, si cambiano e se ne vanno.
2: Ma non è che è un gioco che fanno
1: non si capisce, nessuno riesce a venirne a capo di questa
2: cosa.
1: E poi
2: ci vuole un bel coraggio anche andare nei tombini a New York, esatto. Ci vuole un gran coraggio.
1: È pieno di topi,
2: appunto,
1: tombini di New York, dei topi che sono
2: anche di Eau de Parfum, di quel
1: tutto,
2: genere là di cui
1: parlavamo
2: prima.
1: Comunque sì. Le autorità hanno perlustrato il sistema fognario, hanno riscontrato attività, non hanno riscontrato attività illecite, quindi non sanno che cosa ci vanno a fare questi uomini dentro i tombini.
2: E se fosse una cosa segreta?
1: Se fosse qualcuno che vuol fare una galleria per andare a rapinare una gioielleria, come ha fatto a Napoli in altri posti del mondo.
2: Esatto, una cosa segreta.
1: Non lo sappiamo.
2: Oppure però, non so, un accesso a un mondo sotterraneo che non conosciamo.
1: Vabbè, ad esempio se tu vai a Napoli c'è Napoli sotterranea, però non entri dai tombini, entri da scale normalissime che sono bellissime tra l'altro.
2: Chi lo sa?
1: Non lo sappiamo.
2: E se fosse una pura attività commerciale?
1: Allora Giuditta, Marco, visto che siete lì, se avete notizie ce lo dite, perché noi siamo interessati, ma anche i nostri ascoltatori che ce l'hanno detto, grazie.
2: Sono curiosa.
1: Andiamo a capire chi c'è nel tombino.
2: Vabbè, faccio così, domani vado a New York, vado a vedere.
1: Vai a vedere?
2: Vado a vedere.
1: Ti infili nel tombino?
2: Sì, tanto bene o male dovrei starci, ci dovrei passare e quindi vado a vedere.
1: Sì, sicuramente ci starà. Possiamo andare con chi c'è? Noemi. Ah, con Vito Salamanca.
2: E tu cosa fai questa sera?
1: Non lo so, chiediamolo a loro.
2: A lei.

0: Sì, sì, chi è?
1: Chi è?
0: Chi è?
2: Ciao Mauro, ciao Francesca, sono Carlo, sempre ciao, io, Carlo. Questa volta ritorno da Fiumicino dopo il turno di lavoro. Bene. Volevo lasciarvi la mia freddura e dirvi che mi fate tanta compagnia.
0: Grazie.
2: Cosa dice una rana a un rospo al primo appuntamento?
0: Cosa?
2: Andiamo a fare un girino? Ciao ciao.
1: Perché ha detto?
0: L'abbiamo capita.
1: Invece girino, l'abbiamo comunque capita, essendo la rana e il rospo.
0: Sì, no, ma l'abbiamo.
1: Un po' bricconcella questo rana rospo.
0: Grazie che ci regalate queste storielle che ci piacciono tanto. C'è la nuova di Dolce Nera, il titolo?
1: Epopea.

0: ci stava.
1: Epopea.
0: Allora, niente, noi adesso facciamo i messaggi.
1: Sì, tra poco li leggiamo. Sì. L'ultimo giro dei saluti a caso.
2: Mauro!
1: Ciao!
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89 euro. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99 euro. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Dov'è?
1: La e la
0: e la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la
1: la la
0: la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la
0: la
1: la la la la la la la la la. Vogliamo leggere gli ultimi 3-4 messaggi al volo, così giusto per chiudere?
0: Allora, a proposito dei profumi, dicevamo prima quello chi è?
1: Oh, vai, vai, vai, andiamo.
0: Ecco, poi lo chiami e non posso sfogarmi bene perché lo toglie, dai.
1: Basta, andiamo.
0: Allora, saluti da Barbara, sì, da Benevento. Oh, lei scrive che lei, pur essendo fedele al suo profumo vanigliato, anche buonissimo,
1: sì,
0: commentando la notizia di prima dei profumi che richiamano anche l'odore del prut prut,
1: sì,
0: dice che in effetti in questo periodo di questo profumo al prut prut,
1: no, adesso va molto l'eau d'Achelle, che è quello che è col caldo, i primi caldi.
0: L'ho sentito anche prima io, l'eau d'Achelle.
1: Mattia, puoi fare di meglio, perché quella lì della battuta, quella battuta
0: è un po' di
1: non
0: nicchia,
1: è che l'abbiamo capita tanto, come
0: nicchia.
1: I profumi di nicchia.
0: Saluti dalla Germania.
1: Ciao.
0: Dove l'estate tarda ad arrivare,
1: annaggia,
0: della serie è iniziato il conto alla rovescia per andare al mare,
1: dai
0: te lo auguriamo.
1: E poi salutiamo Ernesto, che si firma Ernesto Sparalesto.
0: Ciao Ernesto Sparalesto.
1: Ciao Ernesto, grazie, buona giornata. Bene, possiamo...
0: Vuoi sapere cosa fanno sabato sera Enrico Nigiotti e Mara Sattei?
1: Cosa fanno?
0: Ma non lo so, sentiamo.
1: Cosa fanno?
0: Cantano.
1: Ma ce lo dicono loro?
0: Loro cantano.
1: Ah,

0: È inutile,
1: allora,
0: inutile.
1: Volevo chiedere a Giuditta e Marco che sono qui. Prima abbiamo parlato di quelli nei tombini, ne avete parlato anche voi già. Sì, e noi volevamo capire che cosa era successo, però non ne siamo venuti a capo.
2: Noi abbiamo una teoria.
3: Abbiamo una teoria.
0: Che teoria?
2: Che siano le tartarughe ninja.
3: Certo.
0: Vedi, anch'io puntavo a una roba dei supereroi, un mondo parallelo.
3: Solo loro a New York.
2: Tombini, New York.
1: Non riusciamo a capire perché
2: manca solo la pizza come terza.
0: Pizza.
1: Sono questi che entrano nei tombini, stanno 2-3 ore, poi escono e si cambiano e se ne vanno.
3: E l'altra teoria qual è?
1: E magari vanno a dormire nei tombini che non trovano appartamenti a New York costa.
2: Bisognerebbe forse controllare le banche lì intorno.
1: Infatti, lo dicevamo anche noi, secondo me fanno qualche buco e vanno a fare la...
3: Quello sicuro, secondo
1: può
3: me.
1: Anche darsi, può anche darsi.
0: Io dopo aver visto un film al cinema che parla di mondi paralleli... Ah.

0: Voglio pensare che ci sia un portale per andare da un'altra
1: tipo
0: parte.
1: Uno Stargate.
0: Una roba sì. Così.
2: Vabbè, se vai sotto solo all'inferno puoi andare.
0: Non è detto, potrebbe esserci la sorpresa.
3: Però che ce lo dicano perché voglio
2: andare. Io ho un'idea. Mandiamo Camorcia a vedere che succede.
3: Bello.
2: Poi stai pure là tranquillo senza
0: Camorcia,
2: problemi.
0: Camorcia, metti il casco però per scendere che non sappiamo.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vasco Rossi, come stai? A Radio Italia solo musica italiana, come stai Giuditta?
1: Tutto bene,
0: come stai?
1: Tutto ben.
0: A posto? Oggi è martedì, io tutto a posto.
1: Ecco, vogliamo per favore, ciao Marco intanto, ciao, vogliamo per favore dire a tutti che bisognerebbe prendere l'abitudine quando qualcuno chiede come stai di rispondere.
0: Sì, di rispondere.
1: Rispondere e poi dire e tu.
0: Ah sì?
1: Sì, si dovrebbe fare così, sarebbe carino. Tipo, e tu come stai Andrea Rienti, che sei in regia? Tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Tutto a posto. Stamattina mi è stata posta una domanda interessante. So che molti di voi l'avranno già sentita, ma io obiettivamente non ho risposta. Mm. Ed è la classica domanda sugli animali. Tu so che sei un'esperta del mondo animale.
1: Sì.
0: E come, cioè, i pesci hanno sete?
1: I pesci? È un'ottima domanda questa.
0: E nel caso come funziona?
1: È un'ottima domanda. Non lo so.
0: Io non ho saputo rispondere.
1: Nemmeno
0: io. Ho promesso una risposta alle 16:09 minuti, ma a quanto pare.
1: Vabbè, abbiamo gli ascoltatori. Cioè, la domanda in realtà è: i pesci bevono?
0: Sì.
1: Hanno la necessità?
0: Io questo non lo so, ma se volete aiutarci, amici, 331-995-0095 è un buon contatto.
1: Cioè, ti hanno fatto questa domanda così a bruciapelo stamattina.
0: Poi. A me.
1: Ma perché sembravi un esperto di...
0: L'unica domanda da farmi in quel momento era caffè o cappuccio? Cioè, è l'unica cosa da chiedere.
1: Esatto. Anche perché il cornetto sicuro lo mangiavi.
0: Quindi.
1: Quello era poco ma sicuro. Vabbè, adesso vediamo, magari c'è qualcuno più esperto di noi che ci risponderà. Invece abbiamo le risposte a un sacco di ad alcune altre domande che vi daremo nel corso delle prossime due ore. Ad esempio, quali sono i concerti di quest'estate, quali sono i dischi in uscita, che cosa succederà dal punto di vista della musica, ma anche cultura e società.
0: Società, tecnologia, politica, come al solito. Mettiamo un sacco di musica, io direi di iniziare.
1: Dai.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa. È un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Imoda con Jarabe de Palo come un pittore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo la risposta.
0: Alla domanda se i pesci bevono.
1: Non hanno sete i pesci.
0: No.
1: E comunque vivono nell'acqua. Era facile.
0: Sì. Vabbè, no, era facile. Non era così scontata, secondo me.
1: Non, cioè,
0: era
1: non
0: così
1: percepiscono
0: scontata.
1: Proprio la sete. È come se tu vivessi nel tuo cibo. Capito? Non percepiresti la fame.
0: Okay. Possiamo parlare di cose più serie, sì, per favore, sì, più importanti?
1: Parliamo di cibo, perché da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live il concerto, potete scegliere tra deliziosi hamburger, carni alla griglia e menù per i vostri bambini.
0: E per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere gustosi premi.
0: Old Wild West, stile western, gusto unico.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
6: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
5: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voitanka Village.
6: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
5: Ci vediamo là.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
12: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
16: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Serena Brancale con Levante Delia al mio paese, a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo del tour di Serena Brancale.
1: Eh sì, si chiama Sacro Tour, venerdì 12 farà tappa al Teatro di Verdura di Palermo e insomma si muove veramente con parecchia gente Serena Brancale.
0: Sì, ci sono musicisti, ci sono dei ballerini, più o meno 20 persone insomma che contribuiscono a creare l'atmosfera del live.
1: E tra l'altro all'interno del concerto c'è anche una parentesi andalusa. Come funziona? Serena Brancale e alcune delle sue musiciste, tutte donne, eseguono dei brani tipo Fuera, Gitana e Bariamore, sedute su sedie di legno disposte a semicerchio.
0: Sì, con la chitarra in centro, come dice Serena Brancale, mi ricorda l'atmosfera dei locali sulla Rambla di Barcellona, che non è proprio Andalusia, ma va bene lo stesso. Dove si fa flamenco in questa modalità, cioè donne che raccontano delle storie, perché di fatto il flamenco parte da lì. Sono storie popolari che vengono raccontate così, quindi deve essere molto interessante. Non ho avuto la possibilità di vederlo, ma recupererò.
1: Allora, venerdì 12 abbiamo detto a Palermo e poi insomma ci saranno tante altre date, no?
0: Ci sono tante altre date. Certo, aspetta, che potete trovare tutte sul nostro.
1: La nebbia sul nostro
0: oggi bei polmoni,
1: radioitalia.it. Perché sono andata in palestra, mi sento allenata.
0: Hai fatto cardio oggi?
1: No,
0: lo sapevo.
1: Ma al solito.

0: Arisa con Rugiada su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vorrei portarvi tutti in un posto.
0: Vai.
1: Bellissimo.
0: Sì.
1: Si chiama Sharm el Sheikh.
0: Ma ci siamo già, cioè virtualmente ci siamo già, perché c'è Ilaria Cappelluti. Sentiamo cosa ci racconta.
2: Cari Giuditta e Marco, buon pomeriggio, ore calde che stanno trascorrendo. Buon pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana. Pensando all'Egitto, non può non venire in mente Cleopatra. E quando si parla di lei non si può non pensare a tutto quello che è il mondo dell'estetica, cioè ricordiamo, no? Una leggenda che leggenda non è, per cui Cleopatra utilizzava il bagno con, avevano insomma, come dire, una cura del corpo veramente incredibile, utilizzando tutto quello che è l'arte che esiste da queste terre, che arriva da queste terre, fanghi del Mar Morto, latte d'asina, persino aloe vera naturalmente per rigenerarsi dopo giornate passate sotto il sole cocente. E soprattutto tra le tante degli egiziani, e poi ci racconteremo anche meglio, c'è l'arte del profumo. Ecco, una cosa che ho apprezzato da morire è che qui al bravo Tamra Beach Resort, senza andare troppo lontano, già a partire da quella che è la zona della piazzetta dove sono piscine, bar e tutto quel che serve, c'è naturalmente un bellissimo esempio, comunque un primo approccio a quella che è la tradizione di profumi ed erboristeria tipica egiziana. Siccome da questo punto di vista temo di rovinarmi in brevissimo tempo, non sono ancora andata a testarli tutti, ma ne ho provato qualcuno e devo dire che insomma si ha da subito l'impressione di essere davanti a qualcosa di totalmente inedito, per cui un elemento in più da riportare indietro, anche e soprattutto quando si pensa a cura del corpo, salute e perché no, visto quanto vi piace il post palestra, cari miei. Comunque la struttura posso dire che è davvero di tutto, continuerò a raccontarvene più tardi qui da Sharm el Sheikh, bravo Tamra Beach Alpi Tour su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti da Ilaria Cappelluti.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Disney e Pixar presentano
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
1: Fattima dare dalla mamma.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Che apa, che apa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Questa canzone ci riporta all'estate. L'estate è il momento che si condivide tanto ogni giorno con i propri amici, sì. E quindi ci sono delle cose da sapere, ok? Proprio per il comportamento che si ha anche con le persone che si conoscono meglio.
1: Sono molto curiosa. Tipo? Allora,
2: tipo questa legge per cui l'amico che non paga mai il primo giro al bar è statisticamente quello più ricco.
1: Pure? Perché è tirchio.
2: No, probabilmente. Probabilmente. Però
1: è ricco proprio perché non paga il primo giro.
2: Sicuramente soffre meno la tensione sociale, la pressione di apparire quello.
1: Ah,
2: che,
1: perché il concetto è: tanto io i soldi ce li ho, quindi non ho bisogno di farti vedere che ce li ho.
2: Non mi interessa, paga tu, capito?
1: Però è sbagliato.
2: No, vabbè, perché è sbagliato?
1: Cioè, è sbagliato,
2: non è che
1: ce li hai.
2: Paga quello che ne ha di più, cioè paga tutto, gira a testa.
1: Tira fuori questi soldi.
2: Ma, però non puoi fare così,
1: E metti sta mano al portafoglio.
2: Sai che c'è una sindrome che si chiama la sindrome del grande spenditore, cioè persone che magari non è che si possono permettere tutto, però sono molto generose, vogliono apparire tali e quindi via.
1: Ed eccoci qui, follettine e follettini. Spendere i soldi che non si hanno, poi sì, fondamentalmente. Sì. Questo si riduce tutto a questo.
2: Sì. Allora, io sono sempre dell'opinione che bisogna pagare l'ultimo giro. Perché se si è in 10, non ci arrivi all'ultimo.
1: All'ultimo berranno in 7.
2: Ma non ci arrivi all'ultimo. All'ultimo stai già accompagnando a casa quello che non c'ha.
1: Io invece credo di avere quella sindrome lì. Sono sempre la prima.
2: La prima?
1: Sempre.
2: Perché così ti togli il pensiero e dopo vai.
1: No, ma perché siete ancora tutti lucidi e quindi
2: dite,
1: che brava, com'è generosa lei.
2: Questo è proprio apparire. Sì,
1: è una cosa vergognosa, però sono sincera. Dai,
2: hai fatto bene a dirlo, almeno sappiamo come regolarci le prossime volte.

0: Rolling Stones si chiama questo singolo dei The Colors che avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo insieme ancora un'oretta?
0: Sì, come no.
1: Vi va?
0: Come no.
1: Dai, sì, va a tutti.
0: Sì, pare di sì, sono 17 e un minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Guerra in Iran, regge la tregua con Israele voluta da Trump. Accordo entro 2-3 giorni, annuncia il presidente americano. Resta aperto il fronte libanese, evacuato a tiro. Parole inaccettabili, dice Tajani al ministro israeliano Ben-Gvir, che è indagato per il caso Flotilla. Ha definito l'Italia da paese dello stivale a paese delle ciabatte. Il Papa da Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, rinnova il suo appello contro la guerra. Siate profeti di unità, accoglienza e pace, dice Leone XIV. Nucleare, nessun fine bellico, assicura il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, Sky TG24, che su un eventuale referendum annuncia slitterebbe alla prossima legislatura. Ponte sullo Stretto, la procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, tra le persone coinvolte anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Il 22enne ucciso a coltellate davanti alla stazione di Milano Certosa, fermato a Bardonecchia, il secondo indagato era ricercato, stava rientrando in pullman dalla Francia. Una studentessa spagnola di 20 anni a Milano per l'Erasmus ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi dopo una serata in una discoteca. Yannick Sinner oggi ha completato gli accertamenti programmati al San Raffaele dopo il malore al Roland Garros. Il numero uno al mondo punta al ritorno in campo a Wimbledon.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, traffico rallentato per veicolo in avaria sullo svincolo Casteldaccia, direzione Palermo. Piemonte, statale 589 dei Laghi di Avigliana, incidente dopo l'incrocio di Bruino e prima dell'incrocio variante di Pinerolo. Nel Lazio, sulla statale 2 via Cassia, c'è fondo stradale dissestato con rallentamenti presso l'incrocio di Valle Castellone. In Piemonte, sulla statale 211 della Lomellina, fondo stradale dissestato dopo Pozzolo Formigaro e prima dell'incrocio di Guazzora. In Puglia, statale 693 dei Laghi di Lesina e Varano, riduzione carreggiate, inizieranno dei lavori in corso dalle 7 di domattina fino alle 19 del 27 di giugno, tra lo svincolo Lesina e lo svincolo Cagnano-Varano, strada statale 89 Garganica. In Lombardia, sulla statale 344 di Porto Ceresio, rallentamenti causa lavori sull'incrocio Porto Ceresio confine con la Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Marco Mengoni, Mohamed Ali su Radio Italia, solo musica italiana, però non è il pugilato.
1: Non è
0: tema.
1: Pugilato, no. Ma restiamo sullo sport perché mancano pochi giorni all'inizio delle avventure per i campionati mondiali delle singole nazioni, eccetto. Però
0: eccetto,
1: noi non ci siamo,
0: eccetto questo. alcuni. Vabbè, non è che non ci siamo solo noi, ci sono anche delle, vabbè, comunque
1: le altre va bene, il problema
0: lo so, parliamo della nazionale svizzera che è in raduno.
1: Ti farai per la Svizzera, visto che sono i nostri vicini, o per la Francia? Per chi ti farai?
0: Per la Francia,
1: no, ma mai vero, per la Francia non si fa.
0: Per la Svizzera potrei tifare, per la Svizzera
1: mi sento più vicino all'Argentina io che alla Svizzera, posso dirlo. Ma meglio. Allora, detto
0: ognuno.
1: Detto questo, la nazionale svizzera è in raduno a San Diego.
0: Sì.
1: Il CT, come di buona abitudine, anche per mostrarsi, no, delle persone normali quando normali non sono.
0: Tu ti prendi la responsabilità delle cose che stai dicendo.
1: Calciatori non sono delle persone normali, potrebbero andare dall'albergo al campo d'allenamento con un elicottero privato.
0: Sì, okay. però effettivamente se tu poi devi fare una serie di partite ci sta, non soltanto per far vedere che sei una persona normale, ma anche per tenerti allenato, spostarsi tipo in bicicletta.
1: Il CT ha deciso, ragazzi, andiamo dall'albergo fino alla zona di raduno per gli allenamenti, andiamo in bicicletta.
0: Bello, bravo. Beh,
1: carino,
0: bravo.
1: Ci sta. Poi fai il video su TikTok che vai bene. Il problema qual è? Il problema è che il centro sportivo della Svizzera a San Diego è nel mezzo di una zona infestata dai serpenti a sonagli.
0: Ma
1: cioè quello è il terreno loro,
0: dei serpenti,
1: ma sono tantissimi.
0: Ma come?
1: Quindi
0: ma perché li hanno messi lì?
1: Non lo so,
0: non i serpenti, la Svizzera,
1: non
0: dico,
1: non lo so, che nessun serpente sindacalista ha detto scusate, ci avevamo prima noi. Però il punto qual è? Che le autorità locali sono intervenute per dire amici, quel piano della bicicletta, amici della Svizzera, no,
0: non è una buona idea. Però potrebbe essere una tecnica degli Stati Uniti per in qualche modo creare delle difficoltà alla Svizzera.
1: Beh, non so perché
0: non
1: dovrebbe,
0: so per quale motivo, però potrebbe essere.
1: Però potrebbe. Di sicuro il CT ha detto: se il pallone va fuori campo in mezzo a quei cespugli, lasciatelo lì.
0: Ne abbiamo tanti.
1: Non serve che andiate
0: a recuperarlo. Perfetto. No, comunque qua il dubbio rimane sul perché abbiano messo lì l'albergo, fondamentalmente, in mezzo ai serpenti a sonagli.
1: Si sono detti: è una zona isolata, stiamo tranquilli, sereni. Ma come mai è una zona isolata?
0: E poi soprattutto hanno fatto lo stesso pensiero ai serpenti a sonagli. Probabilmente.
1: Siamo tranquilli qui, non fanno i mondiali,
0: non fanno
1: niente.
0: Sta tanto bene.
1: E invece.

0: Lucio Dalla, Anna e Marco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Una cosa importante, amici, ci sono gesti che fanno la differenza, un po' come la donazione di sangue e plasma, che sono insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni per garantire un flusso continuo di vita. È importante donare periodicamente tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis, Charity Partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Radio Italia solo musica italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.

0: 8%.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: starter pack.
1: Ciao amici di Radio Italia, solo musica italiana, sono Diodato e volevo mandarvi un grande abbraccio. Ci sentiamo e ci vediamo qui su Radio Italia.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Diodato, fai rumore su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo ancora un po' di concerti, dai.
1: Sì, certo, perché Samurai J ha annunciato il suo nuovo tour estivo, che andrà avanti fino a settembre. Sono 31 le date in programma.
0: Sono tantissime, sì, sono sì. tantissime. E lo ricordiamo, il 28 giugno, proprio nel bel mezzo del suo tour estivo, lui sarà tra i protagonisti di quella cosetta, quella cosa.
1: Sì, per Radio pochi Italia Live, il concerto, una cosa sì. tra di noi che organizziamo ogni tanto.
0: Sì.
1: Al Foro Italico di Palermo.
0: Sì, sì, sì, sì, poche persone, sì, pochi, certo, pochi certo, intimi certo, amici. Certo. Comunque c'è il
1: calendario.
0: Sì, del suo
1: Summer Tour.
0: Sì, che è in continuo aggiornamento, ma l'ho già fatto prima, quindi non lo posso più rifare.
1: Fammelo fare a me.
0: Davvero?
1: Dai, dai, dai, voglio provare il brivido.
0: Allora.
1: Vai.
0: Il calendario del Summer Tour 2026 di Samurai J, va bene, da sì. lì la distanza, lo trovate sì. sul nostro
1: faro.
0: E devi continuare.
1: Ah, nella nebbia, è vero. Io pensavo che fosse solo quello il compito. Radioitalia.it. Comunque, continua l'Istore Tour con cui sta presentando il nuovo disco Amatore. Domani sarà a Roncadelle, in provincia di Brescia.
0: Allora, visto che abbiamo parlato di Samurai J, io direi che potremmo ascoltare.
1: Ma ti è piaciuto il mio faro? Perché non dici niente?
0: Sei stato molto bravo.
1: Oh, questa è l'unica cosa che importa.

0: Ringo Starr, i pinguini tattici nucleari. Allora parliamo di cultura, voglio dire, finalmente.
1: Certo, è importante. Chi se importante. Non noi. Ecco. Allora, attenzione, perché qui dobbiamo seguire proprio l'iter degli eventi per capire che cosa è successo. 6 anni fa una società svizzera aveva acquistato all'asta un dipinto che era stato precedentemente datato e valutato dai tecnici del Ministero della Cultura.
0: Certo. Secondo l'iscrizione sul retro di questo dipinto, l'opera, realizzata da Alfonso Martorelli Fiori nel 1850 a Bologna, e quindi secondo la loro stima valeva intorno ai 38.000 euro. Così è andata.
1: Così è andata, è stato venduto all'asta 38.000 euro. Se non che...
0: Sì.
1: Se non che si è scoperto, dopo il restauro in Svizzera, perché
0: gli svizzeri,
1: noi, gli svizzeri,
0: gli
1: sempre, sempre loro.
0: I serpenti.
1: Smettila! No, ma scusami, loro hanno solo fatto la verifica, cioè hanno restaurato il dipinto e si sono accorti che la data non era 1850.
0: Quell'otto, in realtà,
1: era un po' consumato.
0: Era un po' consumato, quindi non è che solo restauri è tornato a essere 8, è rimasto un 3. Quindi la data era del 1350.
1: Quindi vale non 38.000 euro, ma 500.000.
0: Sì, diverso anche l'autore. Tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Beh, ovviamente, cioè, ci sono 500 anni di differenza.
0: Senso, neanche un omonimo che tu dici, vabbè, quello è, magari abbiamo sbagliato il periodo.
1: No.
0: Vabbè, il Ministero della Cultura nel 2023 ha provato a fare ricorso al TAR.
1: Sì, hanno detto, scusate, abbiamo sbagliato, ci potete dare i soldi che mancano per arrivare a 500.000 euro?
0: No.
1: Eh no, perché avete sbagliato voi.
0: Vai al TAR, vai a chiedere al TAR. Il TAR ha detto no.
1: No, hanno dato ragione agli svizzeri, perché voglio dire, se tu l'hai valutato così e gliel'hai fatto pagare così. Vabbè, quant'è che
0: ragazzi,
1: cioè, che differenza? Quanti soldi ci hanno perso? Più o meno.
0: Ci hanno perso più di 460.000 euro. Poi dipende il prezzo preciso. Qual è.
1: Vabbè, ma dai. Ma chi sarà mai?
0: No, vabbè.
1: Ma no, vabbè. Può capitare.
0: Continuiamo a trattarle così, queste cose.
1: Le nostre cose.
0: Noi proprio, guarda, non abbiamo rispetto.
1: E i francesi allora?
0: No, lascia stare. Guarda, lascia.
1: E la Gioconda?
0: Non aprire questo capitolo.
1: LDH7, Santa.

0: Si chiama così l'ultima di LDA e H7. Ma noi oggi continuiamo il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui.
1: Oggi siamo in Australia, patria della noce macadamia, protagonista indiscussa del Nui, caramello salato e noci macadamia australiane.
0: Cremoso gelato alla vaniglia con l'irresistibile variegatura al caramello salato, ricoperto da croccante cioccolato e poi, sua maestà, la noce macadamia australiana.
1: E voi che aspettate?
0: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
5: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
2: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
12: Disney e Pixar presentano...
13: Jessie, pronto?
14: Woody!
12: Toy Story 5.
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Sto perdendo bolli per quel tablet.
12: I giocattoli contro la tecnologia.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
12: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
18: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
20: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
23: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
24: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
25: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
26: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: e i Maddalena di Maddalena su Radio Italia, solo musica italiana, non poteva essere altrimenti. Io mi ero persa questo fenomeno.
1: Ma no, ma in realtà io lo trovo molto interessante, cioè il ritorno dei giovani al dumb phone.
0: Il dumb phone, che
1: il contrario dello smartphone.
0: Sì, letteralmente è un telefono non troppo intelligente. Sono quei telefoni in cui puoi chiamare, mandare messaggi, c'è una calcolatrice, puoi impostare la sveglia e poche altre cose.
1: I telefoni come erano prima dello smartphone.
0: Esatto, e dal 2021 al 2024 le vendite di questi telefoni sono aumentate del più del 100%, cioè una cosa veramente incredibile.
1: Sì, sì, sì. E questo di conseguenza ha fatto diminuire l'utilizzo degli smartphone. La voglia è proprio quella della generazione Z di disintossicarsi di alcune notifiche, app su cui magari perdi un sacco di tempo, cosa che io trovo super smart invece.
0: Bravissimi, ma io l'ho sempre detto comunque che la generazione Z sono i migliori, sono molto più intelligenti di noi. Però c'è un dato su cui io vorrei soffermarmi.
1: Quale?
0: Che noi questi telefoni li abbiamo avuti. Sì. Cioè i millennial li hanno avuti questo tipo di telefoni. Quindi quando poi è arrivato lo smartphone tu hai detto il futuro. E quindi è più difficile per noi disintossicarci avendo avuto quel telefono lì con cui potevi soltanto chiamare e mandare messaggi.
1: Credo che la differenza fondamentale sia proprio questa, cioè il fatto che non hanno vissuto i più giovani il passaggio dall'uno all'altro e quindi vedano questo più come una medicina.
0: Ma li avvantaggia rispetto a noi, perché noi siamo molto più dipendenti. Comunque adesso
1: arrivaci.
0: È facile perché con il dumbphone puoi mandare 100 messaggi
1: e basta. E li paghi pure, chiaro.
0: Lazza.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: 100 messaggi, la Zara d'Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Ben ritrovati. Per rimanere in tema, ci sono quelli che vi scrivono 100 messaggi?
2: Cioè, lo stesso concetto spezzettato,
3: sì,
2: su tanti messaggi.
3: Sì, che mi devi dire una, ciao, sì, come stai? Sì. Posso farti una domanda?
2: Io te lo faccio.
3: Volevo chiederti due punti. Una
4: sono
3: cosa,
4: nove notifiche, ti ha chiesto,
3: mamma,
4: una cosa.
3: Sì.
1: C'è una persona che lavora in questa radio che lo fa e quando mi manda i messaggi... senti, okay, questo di solito non farò nomi.
4: Vabbè, allora, anzi, perché lo dici?
1: Non farò cognomi, farò solo i nomi. Cristina.
4: Ah, vabbè, sì.
2: Lo fanno i giovani,
1: lo fanno i giovani,
2: i giovani,
1: perché non sono abituati a quando noi dovevamo pagare. Ogni messaggio si pagava.
2: Vedi, se non accorciavi, se non mettevi
3: tutto il messaggio. Scrivi un messaggio solo con tutto, con tutte le indicazioni del caso.
1: Poi lo puoi fare lungo quanto vuoi, non capisco per quale
4: motivo. Sembriamo più anziani del previsto, in realtà l'unico anziano qui è Andrea Rienti, che salutiamo. Grazie di essere stato con la regia.
1: E noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 16.
4: Sono le 18 e un minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Guerra in Iran, regge la tregua con Israele voluta da Trump, accordo entro 2-3 giorni, annuncia il presidente americano, resta aperto il fronte libanese evacuato a Tiro. Parole inaccettabili dice Tajani al ministro israeliano Ben-Gvir, che indagato per il caso Flottiglia ha definito l'Italia da paese dello stivale a paese delle ciabatte. Il Papa da Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, rinnova il suo appello contro la guerra. Siate profeti di unità, accoglienza e pace, dice Leone XIV. Nucleare, nessun fine bellico, assicura il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin a Sky TG24, che su un eventuale referendum poi annuncia slitterebbe alla prossima legislatura. Ponte sullo Stretto, la procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, tra le persone coinvolte anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Il 22enne ucciso a coltellate davanti alla stazione di Milano Certosa, fermato a Bardonecchia, il secondo indagato, era ricercato e stava rientrando in pullman dalla Francia. Una studentessa spagnola di 20 anni a Milano per l'Erasmus ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi dopo una serata in una discoteca. Yannick Sinner oggi ha completato gli accertamenti programmati al San Raffaele dopo il malore al Roland Garros. Il numero uno al mondo punta al ritorno in campo a Wimbledon.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Forse.

0: Forse noi non cambieremo mai. Ha ragione Laura Pausini in questa limpido: non cambiamo mai. Tra le 18 e le 21 su Radio Italia, solo musica italiana, ci siamo sempre noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, ad accompagnarvi. Ed eccoci
1: Nino,
0: qua.
1: Nino, ecco. Eccoci, non è che qua. Dici il tuo nome veloce, non mi lasci dire il tuo soprannome, che è importantissimo.
0: Va bene, va, ecco, bene, mi sembra giusto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte, bentrovate e bentrovati.
0: Bene, buona serata.
1: Tutti, martedì sera.
0: Martedì sera.
1: Non siamo da soli,
0: È il 9 di giugno. Non siamo da soli, c'è anche la nostra lenticchia di Mormanno.
1: Ma dai.
0: Lidia Maria Tarsitano.
1: L'hai cercata sul computer.
2: È Monello.
0: La nostra è una delle specialità della Calabria.
1: Non puoi conoscerle tutte. Io voglio
0: ricca
1: capire
0: di proteine e
1: le prepari a casa. No, perché dovete capire che seduto di fianco a me a monitor non ce l'ha questa roba.
0: Puoi
1: dove se la prepara?
0: Puoi mettere la tua sigla, Lidia.
3: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: La lenticchia di Mormanno.
1: Smettila e non farlo con quella voce da spot, oltretutto, che ti ritrovi.
0: Salutiamo, facciamo un grande applauso, un caloroso ringraziamento a Dante. Non il poeta, non il sommo poeta.
1: Anche perché non potrebbe sentirci.
0: Dante, il bassotto di Empoli, che mi si è ha rivinto.
2: Chi è Dante?
0: Dante è un bassotto di Empoli che ha rivinto il titolo di miglior bassotto del mondo. Bravo Dante.
1: Bravo Dante.
0: C'è stato il
1: Io non so nulla di quello che sta facendo.
0: Il World Dog Championship e lui è campione del mondo.
1: Ma in base a cosa?
0: Non lo so, sarà molto più bello degli altri. Sarà molto
1: tra
0: più
1: i bassotti,
0: simpatico.
1: Dici?
0: Categoria bassotti, penso. Però anche in generale, cioè ha vinto per distacco.
1: Dante il bassotto
0: è molto
1: Empoli.
0: Carino Dante.
1: Partiamo così, sappiate che questo è quello che vi aspetta per le prossime 3 ore fino alle 21. Se volete dire la vostra, tanto voglio dire, cioè capito, lui dice quello che gli passa per la testa. 331-995-0095.
0: Adesso ci facciamo offrire un cocktail bello rinfrescante che ci vuole in questo martedì sera appena cominciato. Ce lo facciamo offrire direttamente dal Brasile, da Gaia. Questa è la sua bossa nostra.

0: dopo cena da me.
1: Ti sembra normale, Max Gazzè? Sì, ci veniamo dopo averci un amaro da te, caro Max. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, e andiamo direttamente in un posto meraviglioso.
2: Ma a te ti sembra normale, eh? Che quella fortunella di Laia Capelluti fino al 12 di giugno è in onda da Sharm el Sheikh, che si trova al bravo Tamra Beach di Alpitour in Egitto. Ma ci pensi?
1: Io ci penso, la invidio un po', però sapete che ci sono collegamenti, animazione Bravo e Radio Italia, DJ set, ovviamente la grande musica italiana, e insieme a noi di Radio Italia ci sarà Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo.
2: Tutte le info, se volete scoprirle nel dettaglio, le trovate su radioitalia.it. Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie viaggi o su alpitour.it.
1: Chi è bravo si vede.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli!
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: al 100%.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola?
5: Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live in concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Rock. Luciano Ligabue su Radio Italia Solo Musica Italiana, il giorno
1: uguale
0: dei giorni, mentre la notte, quella di certe notti, sarà venerdì il 12, perché lui suona nello Stadio Olimpico di Roma, dando diciamo il via dopo la data zero a questo tour meraviglioso che poi lo vedrà protagonista a Torino e anche a San Siro. Poi c'è tutta la leg degli appuntamenti ad ottobre.

0: copre
1: la
0: tutti.
1: Leg, la gamba?
0: Sì, la gamba, esatto, tutta la parte che trovate anche data per data sul nostro sito radioitalia.it.
1: Facciamo una cosa, siccome sono curiosa di sapere se quest'estate andrete a qualche concerto, magari ci raccontate quale vedrete, no? Perché a noi piace sempre sapere cosa combinate, soprattutto poi se si tratta di musica. Quindi se volete, se vi va, noi siamo qua fino alle 21, 331 995 0095.
0: Kit per biglietti.
1: Sì.
0: Spray antizanzare, perché durante l'estate serve. Tanta voglia di cantare.
1: Sì.
0: E siccome c'è tanta gente, anche un sacco di calma. Calma metafisica ancora meglio.

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Pazza, Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana. Stavamo parlando di concerti live, di quelli a cui andrete quest'estate, e ce lo state scrivendo al nostro numero, il 331-995-0095. Tra poco magari vi leggiamo. Nel frattempo c'è un grande debutto nello stadio milanese a San Siro per Irama.
1: Giusto, giovedì l'11 a questo appuntamento imperdibile con i suoi fan. Irama, rispondendo a qualche domanda sui social, ha spiegato di essere molto emozionato per questa grande nuova avventura, per quello che sta per succedere. Per quanto riguarda la stanchezza, sì, inizia a farsi sentire tra prove e gli impegni, anche adesso che è giudice di X Factor, però è estremamente carico, è bello preso per la grande festa che attende tutto il suo pubblico.
0: L'11 di giugno, dopodomani, quindi è proprio l'antivigilia, direi, come mi piace dire. Vabbè, comunque,
1: l'antivigilia.
0: Sì, l'antivigilia del il primo San Siro di Rama.
1: Viene vestito da Babbo Natale.
0: No, non credo. Comunque sarà anche il pretesto per festeggiare insieme al suo pubblico, ripercorrere questo suo lungo viaggio musicale. Inizia a avere un po' di anni di carriera.
1: Beh sì, una decina di anni li ha messi da parte, un sacco di successi tutti da cantare, anche la sua ultimissima che ci accompagna in quest'estate e che si chiama Cabana.

0: onde del mare che si infrangono sulla spiaggia, il tramonto e poi questa bella cabana, come la canta Irama, che bella vacanza che sarebbe questa.
1: Io vorrei capire anche come sei messo, sei ancora in alto mare tu con le vacanze,
0: sì,
1: no?
0: Molto in alto mare, ci sto ancora pensando.
1: Allora sai che con Conad Viaggi trovi la soluzione giusta per partire?
0: Ah sì, perché?
1: Ci sono tante offerte last minute con sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane. L'offerta è valida per prenotazioni entro il 30 settembre.
0: E su tante destinazioni c'è un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad.
1: Basta prenotare sul sito viaggi.conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
17: Pronto?
18: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
17: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
19: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
20: Famila, con noi, sei in famiglia.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi

0: Sogno sempre che i ragazzi di Il Volo facciano una canzone che si chiama Zucchero, ma invece per il momento c'è Zucchero che canta Il Volo. Qui su Radio Italia solo musica italiana, sono le 18.56.
1: Datemi una mano, oggi è dura, raga.
0: Poco fa vi chiedevamo quali concerti vedrete quest'estate. Qualcuno ha già visto, altri bei programmi. Ciao, io andrò a vedere Emma il 2 luglio a Roma e il 28 luglio a Napoli. Arianna da Lainate, accidenti.
1: Bene, poi Marta da Torino dice: carissimi, domani sera andrò con la mia amica a vedere Tiziano Ferro a Torino, prevedo di tornare a casa afona ma felice. È proprio un classico dei concerti di Ferro quello, quindi stai tranquilla che accadrà.
0: Sì sì, ci sono altri concerti di Ferro all'orizzonte. Lucia dice: 6 giugno sono stata a vedere Vasco Rossi a Ferrara.
1: Ferrara.
0: Adesso il 18 devo andare al concerto con mia sorella e mia suocera di Tiziano Ferro, se non sbaglio a Padova. Infine, per concludere in bellezza, il 4 luglio il concerto di Ultimo
1: è un'estatona
0: a Tor Vergata. Secondo me fa la manager nella vita, che sono tutti sti concerti.

0: non si spiega.
1: Tanti Max Pezzali anche, è come vero. Morena da Como dice, a luglio andrò proprio lì al concerto del mitico Max.
0: Beh,
1: San Siro, no?
0: Te la canti tutta, incredibile. L'ho visto l'anno scorso, Max Pezzali cantato dall'inizio alla fine. Beh, magari qualcuno di voi va anche a Zena a vedersi
1: Porto Antico
0: Genova.
1: Di Genova, ci sarà lui
0: a vedersi Brescia
1: a luglio,
0: sì.
1: Lo ascoltiamo, da Dio. Sei

0: Briscino con Da Dio su Radio Italia, solo musica italiana. È terminata già la nostra prima ora.
1: Fammi chiudere però l'argomento concerti con Francesco da Volterra, che giustamente in mezzo può geograficamente muoversi di qua e di là. Dice: un programma classico venerdì, concerto di Ligabue a Roma. Settimana prossima Ligabue a Milano, il 24 Max Pezzali a Roma. Alla faccia.
0: Però che programmino, bravo, complimenti.
1: Mica male.
0: Intanto sono le 7 di sera.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento dal nord a sud, sebbene con presenza di nubi sparse su regioni centro-settentrionali. In giornata situazione quasi del tutto invariata, con nuvolosità irregolari al centro-nord e cieli quasi sereni al sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Si chiama Poesia, la nuova di Sal Da Vinci, l'avete ascoltata su Radio Italia, Soul Musica Italiana. Oggi sono in vena di domande esistenziali: da dove arriviamo? Cosa facciamo su questo pianeta? Come sarà il mondo nel 2050?
1: Amici, amiche, immaginatevi di essere proiettati fra 24 anni esatti. Oggi è il 9 giugno 2050, ci svegliamo e ci muoviamo in un mondo che è completamente diverso da quello di adesso.
0: Tu vuoi dirmi che nel giro di 26 anni l'intelligenza artificiale ci permetterà di parlare con gli animali?
1: Sì, allora è una delle possibilità. Danno come scontato il fatto che riusciremo a capire quello che ci vogliono dire e anche a trasmettere le nostre informazioni.
0: Bellissimo.
1: Allora, incredibile.
0: Un'altra cosa stupenda: potremo rivivere i nostri sogni come se fossero stati registrati da una videocamera, quindi proiettati come un video.
1: Tu dormi, sogni, tuo cervello viene registrato e poi la mattina dopo rivedi i tuoi sogni, vedi tutto quello che ti sei sognato, sogni ed incubi, quindi non
0: bellissimo. Non è male.
1: Ma non solo, grazie ad alcuni progetti di de-estinzione, gli animali estinti come i mammut ritorneranno sulla Terra.
0: È tutto bellissimo, cioè
1: nel 2050.
0: Si può parlare con gli animali e dunque si può parlare anche con i mammut che torneranno sulla Terra,
1: certo.
0: Se tanto mi dà tanto.
1: Certo.
0: I robot faranno tutto, vivranno in casa nostra, cucinando, pulendo, occupandosi delle commissioni per tutto il giorno. Dobbiamo
1: questo
0: fare
1: mi
0: niente.
1: Piace, questo mi piace. Alfredo va in posta al posto mio.
0: Robot Alfredo.
1: Un nome glielo devi dare, diamogli un nome carino.
0: Aerei?
1: Sì.
0: Basta. Treni sotto i tunnel ad alta velocità li sostituiranno completamente.
1: Sì, stavo già leggendo di un progetto che serve per collegare Milano e Roma in un'ora, un treno iperveloce che dovrebbe arrivare. Ma non solo, perché ci saranno le città galleggianti, interi quartieri galleggeranno dove un tempo c'erano le coste. Quindi immaginati Venezia che non finisce più all'inizio della laguna, ma che prosegue dentro l'acqua.
0: Bellissimo.
1: Perché ci sono le città galleggianti.
0: Questa è l'unica cosa brutta: la privacy sarà un lusso, perché ci saranno dei sensori che monitoreranno le stanze, le strade, le città senza essere visibili, quindi saremo The Truman Show, non so se avete presente il film.
1: Sì, completamente sotto controllo tutto il tempo. Pensate poi al cavo che avete nella borsetta, nelle tasche
0: telefono.
1: Della giacca, il cavo del telefono, dimenticatevelo, perché tra 24 anni i telefoni avranno delle batterie talmente tanto capaci che si caricheranno una volta ogni 8 anni.
0: Dureranno anni, è tutto bello tranne questa cosa della privacy.
1: Beh, oddio, anche il mammut non è il meglio della vita.
0: Dai, stupendo.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
3: Ed è un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: meravigliosi, Negramaro su Radio Italia Solo Musica Italiana, un passo indietro, 19-18 minuti, Cappelletti Picardi qui a Cologno Monzese, ma andiamo a prenderci un bel carcadè in Egitto, ti va?
1: Mi piace moltissimo quest'idea, perché sentiamo che cosa ci racconta la nostra Ilaria Cappelluti, che è proprio a Sharm el Sheikh. Ciao Ila!
2: Cari Daniele Emiliano, buonasera e buona serata a tutti quanti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, Ilaria Cappelluti con voi dal bravo Tambra Beach di Sharm el Sheikh, pronta a raccontare, perché no, anche di tutto quello che siamo venuti a condividere noi di Radio Italia Solo Musica Italiana in questa settimana speciale, che è una settimana di festeggiamenti per il mondo bravo, ma per noi, lo sapete, insomma, quando si chiama noi l'effetto è naturalmente uno ed uno soltanto: portiamo con noi buona musica e in questo caso anche un ospite. Sal Da Vinci è arrivato naturalmente in struttura con noi, questa sera avrò modo di scambiarci due chiacchiere, ma soprattutto di prepararmi, perché domani avremo modo di intervistarlo, almeno io avrò modo di intervistarlo, e quindi questa bella chiacchierata, che tra l'altro non vogliamo far perdere naturalmente a tutti quanti gli amici che sono in ascolto della radio e che non possono essere con noi, quindi ne approfitto, anzi vi rubo proprio qualche minuto per dare appuntamento a domani su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 15 per l'intervista con Sal Da Vinci. Poi al venerdì avremo naturalmente anche l'opportunità di vivere attraverso la radio, diciamo come cartolina musicale, proprio il concerto di Sal Da Vinci, quindi il nostro Radio Italia Live estate. Io ho un milione di cose da preparare, quindi non mi trattengo troppissimo, posso soltanto aggiungere che da queste parti è partito l'aperitivo, le vedo le facce di quelli che lì a Cologno pensano, beh ma non dircelo, e invece ve l'ho detto, ma vi ridò appuntamento a domani mattina. Ilaria Cappelluti da Sharm el Sheikh, bravo Tamra Beach Resort, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
9: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
18: Famila, con noi, sei in famiglia.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano.

0: lontano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Marcomi con Vacci Piano nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, è stata fatta una classifica.
1: Sì, ma
0: importante.
1: Andateci piano con questi risultati che non sono minimamente d'accordo.
0: Classifica importante che riguarda qual è il paese, quali sono i paesi con gli uomini più belli al mondo.
1: Allora, diversi sondaggi hanno stabilito che la Spagna sarebbe il paese con gli uomini più belli. Gli spagnoli vengono associati a fascino mediterraneo, un pochino stile e carisma. Anche grazie alla popolarità che ormai hanno ottenuto i loro attori, i loro modelli, i loro calciatori. Sai che non mi viene in mente manco mezzo attore spagnolo, manco mezzo
0: Javier
1: modello
0: Bardem.
1: Spagnolo. È spagnolo.
0: Javier Bardem, beh, vedi
1: è spagnolo,
0: che...
1: non lo sapevo.
0: Sì, sì, sì, è spagnolo. Tutti gli
1: allora.
0: Attori della Casa di Carta.
1: Allora
0: che
1: sì.
0: Voglio dire.
1: Allora sì.
0: Che voglio dire.
1: Al secondo
0: l'altro calciatore, quello.
1: Chi è? Piqué.
0: No, Piqué, quell'altro. Vabbè, anche Piqué.
1: È di me. Chi è quell'altro? Col
0: Morata.
1: Braccio, col braccio
0: Morata.
1: Così da.
0: Alvaro Morata.
1: Morata.
0: Non è che adesso. Ci devo pensare un secondo.
1: C'aveva il braccio, amici, il braccio lungo di quelli che per dire dai che ti viene in mente.
0: Dai, che lo sai.
1: Quella roba là.
0: È bellissimo, Morata, che dici.
1: Al secondo posto, quindi immediatamente dopo la Spagna, ci sarebbero gli uomini belli della Svezia. Attori svedesi?
0: Adesso
1: Viggo Mortensen.
0: Anche lo sapessi,
1: Viggo Mortensen
0: è svedese.
1: Sì, credo che sia svedese.
0: Cosa dici? Non è svedese.
1: Beh, si chiama Viggo.
0: Ma non è svedese. L'Italia invece ha conquistato un bellissimo terzo posto.
1: Beh, sì, certo, io ho alzato la media notevolmente.
0: Sì, come no. Poi la top 10 prosegue con Brasile, Libano, Turchia, India, Stati Uniti, Corea del Sud e France.
1: Sì, questa è la top 10 degli uomini
0: italiani
1: più belli del mondo.
0: In terza posizione.
1: Sì, secondo me c'è un perché, voglio
0: perché?
1: Dire, perché hanno fatto una fotografia di Tananai.
0: Messa
1: in quella classifica e ci ha meritatamente portato al terzo posto.
0: Ragni.
2: Avevamo parlato.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Volevo capire col Marrakesh, anche Madame nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana, Madame che è un po' a sorpresa e anche un po' a gamba tesa, è tornata con una nuova canzone che ha fatto ascoltare in un po' di anteprime e poi ha deciso di coinvolgere il suo pubblico in una scelta molto importante, quella del titolo. Come si deve chiamare questa canzone?
1: Esatto, attraverso questo sondaggio che ha lanciato sui social ha chiesto ai suoi fan di votare tra quattro possibili opzioni: Mama non mama,
0: A,
1: B, Se ci vediamo domani, C, Mama, no.
0: Sì,
1: e di
0: mama
1: domani.
0: Mama. Se ci vediamo domani, mama o domani,
1: domani.
0: Sono queste
1: okay.
0: quattro
1: ecco,
0: le possibilità.
1: Qua. Comunque tutti carini, l'iniziativa ha raccolto un sacco di interazioni e al momento a guidare le preferenze dei fan è Mama non mama, che risulta l'opzione più votata.
0: Sì, ci sta.
1: A me piace anche Se ci vediamo domani. Domanda.
0: Sì, non è
1: c'è il punto interrogativo.
0: Facciamo così, chiamala Mama non mama Se ci vediamo domani.
1: Mama, non ha senso.
0: Mama non mama, se ci, mama non mama, e se ci vediamo
1: una congiunzione
0: una roba
1: stare.
0: Del genere che potrebbe essere bella.
1: Comunque su raditalia.it trovate tutte queste notizie musicali che vi raccontiamo ogni giorno.
2: Accettami così, ti prego, non guardare.

0: canzone dolcissima di Alex Britti, una su un milione su Radio Italia, solo musica italiana, di un disco che si chiama La Vasca. Non so se vi ricordate quella canzone.
1: Voglio restare tutto il giorno nella vasca.
0: Mi rilasso, bella,
1: super
0: molto
1: bella.
0: Carina.
1: Allora, Viggo Mortensen è americano,
0: certo,
1: quindi
0: che è
1: non svedese. Però Stellan Skarsgård è svedese.
0: Aspetta, Viggo Mortensen è americano, ma il papà è danese.
1: Ah, bene, quindi.
0: Che comunque un po' di Nord Europa c'era.
1: Un incrocio vicino alla Svezia, più o meno.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no, fiorentini?

0: Di luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
1: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
0: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
1: Fai le valigie e parti anche tu.
0: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
1: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
0: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.

0: Svegliati alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il ritorno di Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale ci porta a fare un giro fino a quella meraviglia che è Partenope, magari meta di alcune vacanze di quest'estate. Beh, spesso e volentieri abbiamo parlato qui su Radio Italia solo musica italiana di programmi per le vacanze, di cose da fare per le vacanze. In molti, anche noi, sceglieremo almeno in parte le coste siciliane, con un occhio però un po' più spalancato.
1: Vabbè,
0: rispetto
1: allora, a... succede questo, che in questi giorni sta circolando il video di un grande squalo bianco che è stato avvistato per la prima volta nel canale di Sicilia.
0: Beh,
1: l'incontro con questo animale, che è meraviglioso in realtà, è stato casuale ed è avvenuto nel corso di una missione subacquea che aveva lo scopo di rimuovere delle reti da pesca impigliate in un relitto che si trova proprio tra Italia e Tunisia,
0: sì,
1: in quel tratto di mare,
0: sì.
1: Lì diciamo che non è una novità, però,
0: no,
1: perché la presenza di uno squalo bianco nei mari italiani effettivamente può sembrare insolita. In realtà ci troviamo davanti a un abitante storico del Mar Mediterraneo. Raggiungono delle dimensioni notevoli, perché tra i 6 metri di lunghezza, anche di più alcuni, e più di 2 tonnellate di peso, però
0: non è esattamente quella visione che vorresti trovare mentre fai il bagno, insomma, vorresti vedere dell'altro.
1: Non era sulla costa, però.
0: Beh, capito, se ti capita
1: largo.
0: Di fare un tuffo al largo dal pedalò, prendi il pedalò, fai qualche metro dalla costa, ti butti, trovi lo squalo bianco.
1: Già col pedalò non vai in mezzo al mare.
0: Piacevole non è. Bisogna però sottolineare che questi animali non attaccano l'uomo per nutrirsi, in realtà sono gli esseri umani a essere pericolosi per loro, come per tutti gli animali. Noi siamo il peggiore dei predatori, quindi figurati. La popolazione di squali bianchi del Mediterraneo è considerata in pericolo critico proprio a causa della nostra attività della pesca accidentale. Siamo noi, maledetti noi,
1: sì,
0: e mettiamo sempre le mani sull'ecosistema.
1: Siamo la razza peggiore di tutte.
0: Però il mammut prima, che deve arrivare nel 2050, squalo bianco adesso, e che è uno zoo.
1: Vabbè, ho capito, ma siamo noi che siamo sul loro territorio, alla fine. Ma il mammut non più. Però lo squalo bianco non attacca l'uomo.
0: Tranquilli.
1: È molto a largo, la Sicilia è bellissima.
0: Fate le vacanze lì tranquillamente, certo. Proprio.
2: Le

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Federica Abbate con la nuova, si chiama Superman, e lei aveva detto quando era uscita di dedicarla ognuno, ognuna, al proprio malessere.
1: Sì, ti vesti rosso e blu, ma tu non sei Superman. Sarà del Genoa, però. Si veste rosso e blu o del Cagliari.
0: Tre scuse, o sei del Cagliari, o sei del Genoa, o stai sbagliando.
1: Va bene, salutiamo la nostra lenticchia di Mormanno.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: Come fai a ricordartelo dopo due ore?
1: Guarda che la lenticchia di Mormanno è buona.
0: Ma non ho dubbi, ma che non l'ho mai
1: sentita. È più piccola rispetto alle normali.
0: Vabbè, Lidia Marie, la nostra Lidia Maria Tarsitano che è stata con noi in regia.
1: Tra poco diamo il benvenuto a Nino, protocollo Larizza. Intanto vi accompagniamo per un'altra oretta fino alle 21.
0: Sono le 20 e un minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ponte sullo stretto, tre persone sono indagate per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, fra loro anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'opposizione chiede chiarimenti al governo. Conte attacca, ennesimo fallimento di Meloni. Non sono affatto stupito dell'inchiesta, dice Calenda. I negoziati per la pace in Iran. Trump avverte Teheran: hanno abbattuto il nostro elicottero Apache e risponderemo. Nuovo attacco israeliano sul Libano, almeno 9 i morti a tiro. L'annuncio della NASA: Luca Parmitano sarà uno dei 4 membri dell'equipaggio di Artemis 3, la missione che prenderà il via nel 2027 e aprirà la strada per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto per adulterio, l'uomo è stato denunciato dal console onorario d'Italia per tentativo di aggressione. La morte di Gianluca Ibarra, coltellato alla stazione di Milano Certosa, arrestato a Bardonecchia, il secondo giovane accusato dell'omicidio, stava rientrando dalla Francia. Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice presiede la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona, domani c'è la messa alla Sagrada Famiglia. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni dell'11 di giugno, la decisione dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti. Resta invece lo sciopero delle organizzazioni di base.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Calabria sulla statale 18 Tirreno Inferiore c'è un veicolo in avaria sull'incrocio variante di Praia Mare Sud. Sempre in Calabria, due autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria sullo svincolo San Mango d'Aquino, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Sicilia, sulla statale 122 Agrigentina, corsia chiusa per fondo stradale dissestato, dopo l'incrocio Terra Pelata e prima dell'incrocio Ponte Capodarso, strada statale 560 di Marcato Bianco. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa fondo stradale dissestato prima di Petina e dopo allacciamento Sicignano Potenza, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, ci sarà riduzione carreggiata, lavori in corso dalle 7 di domattina fino alle 18 del 31 di agosto tra l'incrocio Campomaggiore e l'incrocio Tricarico raccordo con la statale 7. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, controlla le condizioni del traffico.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali in questa serata insieme di martedì con Emiliano Nino Picardi, con me Daniela Cappelletti. Vi parliamo del nostro prossimo evento pazzesco, gigantesco, quello di Palermo.
1: Giusto, Notino è pronto a presentare Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Segnatevi sul calendario l'appuntamento, mancano meno di 20 giorni. Il 28 di giugno ci vediamo al Foro Italico di Palermo, riempiamo il Foro Italico di Palermo.
0: Sì, per abbastanza dirla tutta. Direi. Ah. Sul palco vedremo insieme, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, che è diretta dal maestro Bruno Santori, questi artisti, e li dico in ordine alfabetico.
1: Prego, cominci pure.
0: Appena ascoltato lui, Achille Lauro, sì. Bambole di Pezza, mm-hmm. Serena Brancale, mm-hmm. Ernia, mm-hmm. Fedez, mm-hmm. Francesco Gabbani, mm-hmm. Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: Capito? Voglio dire, insomma, mica due, mica tre, parecchi e anche molto interessanti. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su, ovviamente, Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV e anche in streaming sul nostro sito radioitalia.it.
0: Poi saremo sul canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei, su tutti i dispositivi Echo e poi sulle pagine social, quindi parliamo di Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea in TV su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40 del 28 di giugno.
1: Allora, noi vi aspettiamo al Foro Italico, ma per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi a gratis sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti per persona, a partire da mezzogiorno di lunedì 15 giugno fino ad esaurimento posti, quindi fino a mezzogiorno e 2, perché ecco, vanno via subito.
0: L'abbiamo detto, ma lo ripetiamo perché è importante, l'evento è gratuito, l'hashtag ufficiale lo conoscete già da Milano e già da diversi anni, Relive, e poi tutte le info sono sul nostro sito, chiaramente radioitalia.it.
1: Fateci un salto anche per scoprire tutte le novità che riguardano il mondo della musica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Mm.
1: L'uomo che è più G di Gucci, Gue, su Radio Italia Solo Musica Italiana, insieme a Rose Villain, come un tuono alle 20:18. Buona serata, speriamo che sia buona per voi questa.
0: È arrivato anche lui, come un tuono, come una catapulta.
1: Mamma mia, incredibile, quando lo chiami arriva sempre il nostro Nino Protocollo Larizza, a cui Tommaso Paradiso, guardandolo negli occhi,
0: ha dedicato questo
1: perché lui è l'ultimo dei romantici, proprio capito, c'è scritto
0: per Nino Larizza,
1: nella pietra.
0: I romantici.

0: Tommaso Paradiso, l'abbiamo dedicata al nostro Nino Protocollo Larizza stasera, questa qua appena ascoltata, I Romantici.
1: Se vi sentite un po' romantici, prendete la mano della vostra bella o del vostro bello, portatelo fuori a vedere le stelle o portatela fuori a guardare la luna, ovviamente con Radio Italia solo musica italiana a far da colonna sonora, dai!
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su Ticket.

0: restaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: C'era un ragazzo.
8: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
9: Fatti mandare dalla mamma.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
12: Se quei occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Mario Mahmood su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona serata, buon martedì, ancora ben ritrovati con noi due. 9 di giugno, il che vuol dire che 9 giorni e poi inizia l'esame di maturità. 18 di giugno la primissima prova per i maturandi di questo 2026. Ragazzi, non copiate. Non copiate perché vi sgamano, vi
1: detto
0: sgamano
1: da te
0: sempre.
1: Comunque fa
0: ma guarda
1: ridere.
0: Anche a me, proprio per esperienza personale, proprio per i miei errori, vi sgamano sempre, come questo ragazzo in Spagna che è stato sgamato ma in un modo molto particolare.
1: È tornata questa notizia che è successa in realtà qualche tempo fa. Lui è uno studente di giurisprudenza, il suo metodo per imbrogliare è meraviglioso, in realtà è stato scoperto con degli appunti scritti con una microscopica grafia su 11 biro differenti.
0: Le ha proprio incise, immaginatevi la penna a biro, quella classica col tappino blu, con tutte le cose che doveva sapere incise
1: sulla plastica, le ha incise
0: minuziosamente come un certosino.
1: Faceva prima a studiare che a fare sto lavoro qua, secondo me. Comunque
0: sì.
1: Molti hanno proprio scherzato sul fatto che proprio questa roba qua, che lo sforzo per copiare sia stato superiore a quello che necessitava lo studio.
0: La cosa particolare è che il professore che lo ha scoperto ovviamente lo ha cacciato dall'esame, ma poi gli ha fatto fare un applauso per questo gesto meraviglioso. Sei un genio. Comunque
1: complimenti del prof che l'ha beccato.
0: Sì, sempre fuori dall'esame.
1: Eh beh, certo.
0: Te lo sono meritato di essere stato cacciato, però complimenti anche per l'ingegno incredibile.
2: Dai. Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.

0: Sì.
1: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: ad uscire.
1: Le vibrazioni sono tornate con questa, si chiama Ambiguità, così strafatta di coriandoli, appena ascoltata Radio Italia, solo musica italiana.
2: Bella, mi piace, c'è quel tocco rock and roll un po' particolare.
1: Loro, dai.
2: Ci sta bene in questa serata insieme, ancora ben ritrovati tutti. Sapete cosa sta facendo Vasco Rossi?
1: Concerti.
2: No, anche altre cose.
1: Sai che tipo?
2: Te lo dico tra poco, aspetta.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateaux, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
6: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
15: Notino, tutta la bellezza in un click.
16: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
17: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola?
18: Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.

0: ci lasceremo.
1: È molto bella la nuova canzone di Giordana Angi, appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana, ma non è da utilizzare nei primi appuntamenti. Cioè, se incontri una persona, quando poi ci lasceremo.
2: No, ma dai.
1: No, cominciamo.
2: Inizia che è già finita.
1: Capito, non è esattamente il modo migliore per dare lo start.
2: Dicevi prima di Vasco Rossi, no? Perché lui ovviamente è in tour, però tra una tappa e l'altra del suo giro negli stadi non rinuncia a una delle sue più grandi passioni, che è la bici. Noi siamo al suo fianco come radio ufficiale e lui ama approfittare dei momenti liberi per esplorare proprio i luoghi che ospitano i suoi concerti, e lo fa pedalando.
1: Bellissimo modo per vivere anche il posto dove stai per suonare, per incontrare un po' di fan. Per questo ha deciso di portare con sé in tour non solo la bicicletta, ma anche tutta l'attrezzatura che serve per affrontare le uscite, che sono di solito lunghe, insomma un paio d'ore, le fa tutte quante.
2: Tra l'altro, per lui è un modo per mantenersi attivo e vivere da vicino i territori che fanno proprio da sfondo ai suoi live. E a proposito, diciamo, di appuntamenti dal vivo, Vasco è adesso atteso in Sardegna 12 e 13 di giugno per una doppia data all'Arena di Olbia.
1: Trovate comunque tutte le date, tutto il calendario di questa estate meravigliosa con il comandante sul nostro sito. Vi basta fare un salto su radioitalia.it, e se no dove?
2: È ovvio, ne abbiamo parlato, lo ascoltiamo con un suo grande classico, si chiama Siamo Soli.

0: Salto come se fossimo nel Klondike con J-Ax, EPIO, però anche no, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, l'ultima di questa parte, di questo spicchio, di questo pezzettino di serata di martedì con noi due.
1: Ci ritroviamo domani, come sapete, tra le 6 e le 9 di sera. Ringraziamo il nostro Antonino Nino protocollo romantico stasera.
0: Protocollo romantico
1: carino.
0: Sì.
1: Che è stato con noi in regia nell'ultima oretta tra le 8 e le 9. Ci ritroviamo domani sera.
0: Vi auguriamo una bella serata romantica da passare proprio tranquillamente.
1: Ma anche non romantica, basta che sia bella.
0: Ah, bella serata, vabbè, dai, ci ritroviamo domani, vi aspettiamo.
1: Buona serata a tutti, da noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, sono le 21, ciao.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: La Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ponte sullo Stretto, tre persone sono indagate per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, tra loro anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'opposizione chiede chiarimenti al governo, Conte attacca, ennesimo fallimento di Meloni, non sono affatto stupito dell'inchiesta, dice Calenda. I negoziati per la pace in Iran, Trump avverte Teheran, hanno abbattuto un nostro elicottero Apache, risponderemo, nuovo raid israeliano sul Libano, almeno 9 morti. Annuncio della NASA, Luca Parmitano sarà uno dei 4 membri dell'equipaggio di Artemis 3, la missione che prenderà il via nel 2027 aprirà la strada al ritorno sulla Luna. In Egitto è stato arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata nel paese arabo per adulterio, parla a Sky TG24 e dice ora fateci tornare in Italia. La morte di Gianluca Ibarra, coltellato alla stazione di Milano Certosa, arrestato a Bardonecchia, il secondo giovane accusato dell'omicidio, il ventenne rientrava dalla Francia. Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice presiede la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona, domani la messa alla Sagrada Famiglia. I sindacati confederali sospendono lo sciopero dei treni dell'11 giugno, la decisione dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti, resta invece quello di organizzazioni di base.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: qui sta sotto di te.
1: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Nen. La senti? Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
6: Passa a Nen.
5: Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
6: Nen, gruppo A2A.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma!

0: Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, ora un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 10 giugno 2026. Pareggio, dicono i cittadini, allo spareggio uno vince ma restano molto vicini, cioè in parità al primo turno a Mandatoriccio il sindaco viene eletto con 16 voti di scarto. Appaiate con gli stessi voti, divisi da sole 16 presenze al ballottaggio. È avvenuto a Mandatoriccio, un piccolo comune del Cosentino in Calabria. L'astronauta Luca Parmitano andrà sulla Luna, lo annuncia la NASA, l'ente spaziale americano. Un disabile gambizzato a Napoli per una like sui social. Fermato un giovane, la vittima aveva messo un mi piace sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Ora vive sulla sedia a rotelle. Per gli statali un nuovo contratto di lavoro, un aumento di circa 160 euro al mese. L'accordo firmato anche dalla CGIL. E l'avvertenza dunque è chiusa. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, tregua, pace, negoziati tra Ucraina e Russia, piani di pace, Putin e Zelensky che si incontrano, Il Papa ha salutato Madrid e va a Barcellona, la seconda tappa del suo viaggio in Spagna. Ha incontrato i volontari dicendo a loro grazie di cuore. Il decreto sul lavoro, il governo ha messo la fiducia alla Camera, il voto oggi, protestano le opposizioni in aula. Il ponte sullo stretto di Messina, la procura di Roma indaga per corruzione. Tra i tre indagati anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Ah beh, i conti li faceva, sì. Nordio, dialogo con CSM e ANM sui magistrati inetti. Ammettono che ci sono questioni irrisolte, allora risolviamole insieme. Il caso Nessi Guerra, è stato arrestato in Egitto l'ex marito, la donna condannata per adulterio, bloccata nel paese con la figliola. Il ministro Tajani davanti alla Commissione Esteri e Difesa insiste sulle sanzioni europee per Ben-Gvir, il ministro israeliano, e condanna le parole definite indegne sull'Italia. Intanto in Iran un elicottero d'attacco americano è precipitato vicino allo stretto di Hormuz, commenta Trump, i due piloti sono salvi. Il detenuto per la strage di Corinaldo incendia la cella e aggredisce gli agenti. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 18 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca in Romagna, ha appiccato il fuoco nel gabbio di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito due agenti della penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi di gabbio per la strage alla discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna. Un ennesimo dunque episodio. Crolla la parete che stava demolendo, l'operaio muore travolto nel Bresciano. L'infortunio è avvenuto all'interno di un capannone in Valle Camonica. Dice Sofia Goggia, la mitica campionessa di sci: finalmente sono dottoressa, mi sono laureata in scienze politiche alla LUIS di Roma. Sofia, la più forte, la più brava, la più intelligente che ci sia. Lo sport e il tennis, ancora controlli clinici per Jannik Sinner dopo il terribile e spettacolare purtroppo malessere agli Open di Francia. Sono continuati gli accertamenti presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo è rimasto oltre 3 ore nella struttura completando l'iter sanitario programmato e iniziato lunedì mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. Da quanto si apprende non sono previsti ulteriori controlli nelle prossime giornate. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, sebbene con presenza di nubi sparse su regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, avremo ancora una nuvolosità irregolare su quasi tutto il centro-nord e cieli quasi del tutto sereni al sud. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.